non so se lui farebbe quello che faccio io. Sono lo scendiletto

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
2: Un viaggio a senso solo, senza

0: niente da insegnarti, ti parlo come se parlassi a me. Ho solo fatto un'altra strada, ma sono arrivato qui come te.
1: Io sono te.
0: Che devi lottare ogni giorno per migliorare te stesso, per avere il coraggio di vederti riflesso, di guardarti allo specchio.
1: Io sono te.
0: A volte ti sembra di sostenere il cielo e che sotto quel peso non ci sia nessuno, ma guarda fuori, c'è un mondo bellissimo, è tutto giusto, è tutto sbagliato. Abbiamo tutti una ragione, ma non siamo

natura, ma su questa strada argento e mare, lui ti chiama con la voce e tu ti fai.

Viaggiare, partire, partire, viaggiare, non fermarsi mai. Chilometri che sotto il culo passano e allontanano i guai. Viaggiare, vedere tutti gli angoli della terra, rincorrere le stati, farsi rincorrere dalla guerra che è nel cuore. Correre più veloce del dolore, come un jet supersonico, precedere il tuo stesso rumore, fare in modo che non ti raggiunga mai. Viaggiare al volante di una

rimediare, partire, viaggiare, non dimenticare, fotografare il mondo in movimento, cercare il senso della vita in un momento che si ripeterà, ma chissà dove, chissà quando, partire e vivere cercando e ballando su ritmiche diverse, su diversi accenti, ballare sopra fusi orari e sopra i mutamenti di clima, scalare la cima e poi scendere a valle, una, dieci, cento, mille miglia, coi piedi per bagaglio e il mondo per famiglia, mangiare le cucine dei paesi più lontani, con le forchette, con i bastoncini, con le mani, i paesi più lontani, ma lontani da che? Lontani da cosa? Lontani da dove? Con le radici nel tuo cuore, i rami nell'altrove, partire con il sole sempre in faccia ad

sentirsi Marco Polo, sentirsi molto solo qualche volta sopra un treno, dentro uno scompartimento pieno di facce che non sai, che non saprai, confini di solitudini che non cadranno mai, che tu non rivedrai mai, scambiare quattro chiacchiere in lingue che non sai, comunicare con un semplice sorriso, con un gesto solo, scoprirsi Marco Polo e non sentirsi solo tra gli umani, stringere milioni di mani in ogni posto, agosto dopo agosto.

Che un tuono, viaggiare attraverso la musica, attraverso la cultura, la scoperta della natura e di sé, viaggiare nei perché, viaggiare in internet, o sopra un jet, o in bicicletta, o a piedi, modificare i credi, scambiarsi le fedi, e muoversi rimanendo fermi sul posto, agosto dopo agosto, agosto dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto.

votare questa sera. Ma cosa vedo laggiù? Così tu sei il famoso microfono Neumann. Vediamo cosa sai fare. Mosaka. Io cambo da Mosaka. La mia discreta Mosaka. E Mosaka per voi. Mosaka. La uso per ballare. La scrivo per cantare. E questa è Mosaka per voi.

Мусака. Io vendo musica. Voi acquistate musica. E acquistate anche de cuore.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Qualis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook Prologue.

Ciao a tutti e benvenuti, siete sintonizzati sulla frequenza giusta per trascorrere un po' di tempo insieme tra buona musica, curiosità, notizie leggere e tante sorprese. Io sono Gianni Chinesi e ogni domenica mattina vi terrò, dopo non sto giocando, iniziamo subito bene. Ecco, ogni domenica mattina vi tengo compagnia, sempre con il sorriso, di qua e di là. Mettetevi comodi, alzate il volume, preparatevi a vivere una puntata. Cioè, mi sembra però il gioco quello delle carte quando punti. No, preparatevi a vivere una puntata piena di energia e buon umore. Si parte, Gianni Chinesi, Nuova Radio Galileo. Ma manca qualcosa però. Manca il contatto telefonico 07 44 40 2501. E dopo di me ci sarà naturalmente Emanuele Bellicci. E poi il pomeriggio ci sarà il buon Nicolò. Vi terrà compagnia fino pomeriggio sera.

e facciamo scorrere la sigla fino alla fine. E allora dobbiamo partire, partiamo piano piano, anche perché altrimenti si suda. Eccolo qua, gustiamoci anche qualche applauso, dai. Intanto mettiamo a magazzino, poi si vedrà. Eccolo qua. Allora, io devo cercare un brano al volo lo cerco, perché lui è esigente, il buon amico nostro Marchetto, il primo radioascoltatore, sì, eccolo qua, primo in tutti i sensi, perché lui è uno dei nostri, ormai lo abbiamo quasi adottato, Marchetto. Oh, allora Marchetto dedica questo brano naturalmente, come sempre, a nonna Lilli, poi lo manda a Roberta, Romina, e l'altra Romina, il suo grande amore. Eccolo qua Marchetto, sta arrivando. Sta arrivando il brano che mi hai richiesto. Marchetto me l'ha richiesto quasi per tutto il mese, ma l'ho sentito anche prima al telefono poc'anzi. Grazie Marchetto.

perché a quei tempi, ai tempi di questo brano, le radio erano piene di lui, delle sue canzoni.

E poi Marchetto me lo dirai, me lo dirai Marchetto. Venditti, sì, Venditti è un grande tifoso della Roma. Tu non mi hai mai detto per quale squadra tifi, Dopo. Nata sotto il segno dei pesci. Brano che va a nonna Lilli, a Roberta, a Romina e l'altra Romina, il suo grande amore, il grande amore di Marchetto.

0: eccolo qua il brano richiestoci appunto da Marchetto. E intanto noi andiamo incontro alla, alla prima pausa di questa mattina, alla pausa domenicale, il primo spot, eccolo qua.
1: La novità dell'estate, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo arriva Le Rocche Sbroccano. Tutte le sere stand gastronomici con le specialità tipiche della Valmerina preparate dalla celebre Taverna delle Rocche. Sabato 11 luglio torna in un evento nuovo La Notte Bianca. Quattro serate all'insegna della musica, del gusto, della tradizione nel cuore della Valnerina. Le Rocche Sbroccano dal 9 al 12 luglio a Ferentillo. Sotto la luna piena, non sei mai stata sincera, non può durare
2: una. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast, la tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Donald Trump celebra l'America dei 250 anni, la nazione più straordinaria mai esistita. A Washington il presidente esalta un paese che assicura sta meglio che in qualsiasi altro momento della sua storia. La parata del 4 luglio cancellata per il caldo, il National Mall evacuato per temporale. Poi il discorso e lo spettacolo dei fuochi d'artificio per l'Independence Day. La corrispondente dagli Stati Uniti.
4: La nazione più straordinaria mai esistita sulla faccia della terra. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Oggi stiamo meglio che in qualsiasi altro momento della nostra storia, ha assicurato. La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Dopo una lunga attesa i cancelli sono stati riaperti e il presidente ha raggiunto il palco. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano, esaltando l'economia, la potenza militare e le radici cristiane della nazione. Poi lo spettacolo. 850.000 effetti pirotecnici hanno illuminato il Lincoln Memorial, il Washington Monument e il profilo della capitale. Il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Messaggi di saluto per il 4 luglio da tutto il mondo. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani presente a Villa Taverna per i tradizionali festeggiamenti ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. Significativa anche la telefonata del presidente russo Putin che ha dichiarato la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto con Kiev alle condizioni definite ben note. C'è una prospettiva concreta per la fine della guerra, ha detto in un'altra telefonata al tycoon lo stesso leader ucraino Zelensky. 4 luglio fortemente simbolico anche per Papa Leone XIV che ieri ha compiuto una breve visita pastorale a Lampedusa, isola emblema dei disperati viaggi alla ricerca di un ingresso in Europa. Migranti vittime di decisioni mancate, ha ricordato in diversi incontri della mattinata e nella messa davanti a 4.000 persone, dove, ha detto, davanti al fenomeno migratorio, l'Europa è chiamata a una responsabilità epocale.
5: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
3: In gravi condizioni all'ospedale Niguarda, il 55enne colpito ieri mattina senza apparente motivo da un giovane di 22 anni che gli avrebbe inferto una ventina di coltellate prima di essere bloccato dagli avventori egiziani di un bar dove è avvenuta l'aggressione. È mistero sul movente, i due a quanto pare non si conoscevano. Il giovane aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani che avevano detto di aver perso i suoi contatti da una settimana. Ultimo da record, ieri sera a Roma Tor Vergata si è accesa per il concerto evento dell'estate. In 250.000 sono accorsi per partecipare ad una festa della musica che si è conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi che incorona ufficialmente ultimo, capace di battere il precedente record di 230.000 presenze nel 2017. Formula 1 e tennis, italiani in evidenza in Inghilterra. Silverstone, Antonelli si prende pole sprint a Wimbledon. Cobolli e Paolini vanno agli ottavi. Ai mondiali di calcio il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco. Gerardo De Vivo.
6: Prima la sprint, poi la pole, chi mi piglia tutto. Nella gara veloce il bolognese della Mercedes lascia la sua firma a metà dei 17 giri in programma con un secco sorpasso su Hamilton che chiude secondo davanti a Norris, Russell e Leclerc. Il leader del mondiale guadagna così punti sui rivali che oggi saranno dietro di lui nella griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna. 73 anni dopo il mitico Alberto Ascari, Antonelli riporta il tricolore in pole a Silverstone. Bene le Ferrari, seconda e terza in griglia con Leclerc ed Hamilton. Quarto al via Russell con l'altra Mercedes. Da Silverstone a Wimbledon per il sabato in chiaroscuro degli azzurri, KO Sonego con Fritz e Berrettini al quinto set con Dimitrov, bene Cobolli che batte in rimonta al quinto set Kachanov e accede agli ottavi che oggi vedono Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini che liquida in due set Saccari. Ed è agli ottavi anche il mondiale di calcio, la Francia fatica contro il Paraguay ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé. Nei quarti affronterà il Marocco avanti con un netto 3-0 sul Canada.
3: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Eccoci qua. Ritorno io perché sono io solo qua, quindi non c'è nessuno. Torniamo insieme a voi, torno insieme a voi con questo brano. E io, come dico sempre, faccio parte di una. Ricopro tre generazioni poche parole, perché quando ero piccolo ragazzino c'era una generazione sopra di me, poi è venuta la mia generazione, adesso c'è questa, ci sono i giovani, quindi largo ai giovani, ma io propongo questo brano, un brano di un po' di tempo fa, però lo trovo carino. E perché a noi piace il ritmo, ci piace un pochino, dai. La domenica mattina fa bene. Anche chi sta facendo le faccendine di domestiche di casa. Perché no? A tempo di musica più bello, eh. Sopra il tavolo, sopra le sedie, sopra i mobili. Come le scimmiette.

anche il gridolino, eh. E diamo anche la buona domenica a chi si è svegliato adesso o chi sta partendo e sta ascoltando in maniera pigra la radio, magari dal andando, viaggiando un pochino verso il mare, chissà, forse verso le colline, e vediamo un po'. Dunque, allora, io sto cercando un brano, forse l'ho trovato al volo, perché noi facciamo anche solo musica vera, solo musica vera, è vero. Eccolo, allora il brano l'ho trovato, eccolo qua, vedi, io mi serve una regista, un qualcuno che mi aiuta. Ecco, allora adesso dico anche la preghierina, Signore pensaci tu, eccolo qua il brano, è arrivato, solo musica vera, eh? Torniamo un attimino con dolcezza, con calma. Ve la ricordate? Certo che sì.

proprio la radio. E ma me lo dite cosa fate oggi? Perché se la cosa mi piace, inforco la moto e arrivo, eh. Mi autoinvito. Eccoli qua. Un po' di dolcezza anche. Adesso sto cercando un brano, vediamo se lo trovo, vediamo perché è un po'. Vediamo forse questo qua. Sì, ci proviamo. Proviamo con questo qua, vediamo cosa viene fuori. E perché sono cose che capitano anche a noi queste, capitano ogni estate, ogni volta. L'estate, le vacanze, la leggerezza. Belle persone.

E a me il mare fa impazzire perché è bellissimo. Allora io che non nuoto vado al mare solo dove si tocca. Eccola qua, sta finendo anche questo brano, sta terminando, se ne sta andando e voilà. Eccolo qua, se n'è andata anche lei. Adesso mi è passato davanti un, vediamo se lo troviamo, un Biagio, vediamo se, eccolo qua, è lui, ma certo che è lui, Biagio Antonacci, vediamo cosa ci propone. Eccolo qua, eccolo.

è vero, la verità è che nessuno ti regala niente, eh. Stare attenti a non uscire dal giro, dal giro. Devi solo lavorare duro. Prego. Biagio Antonacci. Dovresti farlo anche tu.

0: Elettra Lamborghini. A me è simpatica questa donna, perché mi sembra la rappresentante della spensieratezza. Elettra Lamborghini è fantastica.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, 20ª sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
0: Eccoci con la nostra musica. Torniamo noi, eccolo qua, sta arrivando. Eccolo qui, sta arrivando.

eccolo qua, Francesco Gabbani, ci spettina un po' d'allegria perché, perché ci vuole, sono quasi tutte uguali le canzoni, almeno in questi ultimi tempi tutte con lo stesso, è arrivato, Gabbani che un pochino ci rimette, insomma in sesto. Allora adesso io cerco un brano da poter mandare alle ragazze della RSA di Castel Giorgio, portavoce sempre Antonietta, e loro scelgono sempre, ogni volta ci scelgono Amedeo Minghi. Io mando un saluto a loro e una buona domenica, sperando che non la trascorrano da sole, che qualcuno, magari qualche familiare invece, prima di partire per il mare, possa, possa passare da loro. Ok, allora andiamo con Amedeo Minghi, quello che, cioè Amedeo Minghi so che lo scegliete sempre, quindi andiamo con questo brano. I ricordi del cuore, perché stando lì magari uno la mente la riavvolge un pochino, quindi si ritorna nel mondo dei ricordi. Un abbraccio a tutte voi, le ragazze dell'RSA di Castel Giorgio.

bello anche il passaggio per vederti, bastano gli occhi lucidi. E voi ragazze state in gamba, eh?

Certo che sono più forti di noi, ricordi? E più vivi. Un saluto alle ragazze dell'RSA di Castel Giorgio, in particolare ad Antonietta, e noi continuiamo con la nostra musica, andiamo con lui. Gianni Chinesi, Nuova Radio Galileo.

0: E beh, ci vuole anche quello.
1: Italia Starter Pack.
0: Eccolo qua. E noi adesso andiamo con un altro brano, mandiamo un saluto anche alla nostra amica Alessia. La domenica mattina Gianni Chinesi, solo musica vera. 0744 40 25 01, il contatto qui alla radio, Nuova Radio Galileo.

0: è un po' di ritmo anche questa mattina, però è il ritmo giusto, perché questa mattina andiamo un po'. Navighiamo sempre a vista, però. Sulla spiaggia si naviga meglio a vista. Diventerebbe una spiaggia a bella vista. Benissimo, allora la dovevo dire. Eccolo qua, dopo questo brano io voglio sceglierne uno. Aspetta un attimo perché no, lo scegliamo subito, inseriamo subito questo brano. Dove è andato a finire? Lo mettiamo subito, lo inseriamo e eccolo qua. È lui, ma certo che è lui. Allora, su questo brano mando un saluto anche ad un'altra amica, Elisabeth. Mandiamo un saluto anche a lei e poi mandiamo questo brano, appunto, che a me piace un po' a tutti, perché è un brano a livello mondiale, quindi andiamo, salutiamo Elisabeth e andiamo con questo brano che lo conosce tutto il mondo, tutto mondo.
1: Dale. Oye, como dice. Oye, vuelo sí que volá. Ya estamos aquí una vez más. Mira, cantándole al amor.
0: Mira.
1: La canción más famosa.

0: eccolo qua.
1: Finito. E ecco, mi è passato davanti questo, non posso. Noi andiamo così a braccio questa mattina, no, come sempre, come tutte le domeniche. Mi ripropongo sempre di preparare qualcosa, qualche brano, così invece è partito il primo, poi eccolo qua. Poi dopo uno tira l'altro, come c'erano dei dolcetti, uno tira, no, le ciliegie, una tira.

ti raserò la aiuola. Io stavo pensando nel frattempo, se nasco un'altra volta voglio fare il giardiniere, così almeno ho anche una canzone dedicata. La aiuola. Bene, e andiamo. La dovevo dire anche questa. Eccolo qua. Allora, stiamo cercando un altro brano. Vediamo se ce la faccio. Sì, eccolo qua, sta arrivando. Questo è bellissimo davvero, solo musica vera, non può farne a meno. Freddie Mercury, solo musica vera. Gianni Chinesi.

0: Eccolo qua il nostro Freddie Mercury che se n'è andato, e adesso cerco un altro brano qui con tutti, mi si intrecciano gli occhi con tutti questi schermi, queste cose che mi passano davanti. Allora io ritorno indietro perché ritorno indietro, ahia, eccolo qua. Allora sta arrivando quello che cercavo, saltiamo e andiamo con
1: il nostro amore è un altro fallimento,
0: con un brano del passato, veloce,
1: con te, con lei,
0: un grande successo,
1: con

Allora, intanto la Anna, il brano che mi hai chiesto non l'ho trovato e ti saluto su questo brano perché è bellissimo e saluto te e che a tua volta saluti tutte le amiche Antonietta, tutte le sue

0: Io intanto vi lascio per qualche istante, poi ci sentiamo tra qualche minuto.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
3: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47ª edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook Proloco.

0: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Siamo più forti, sicuri e ricchi che mai, scandisce Donald Trump dal National Mall di Washington per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, rivendicando tra l'altro di aver sconfitto Venezuela e Iran e asserendo che l'America non sarà mai comunista. Un discorso di 35 minuti nella culla dei fondatori degli Stati Uniti, che peraltro per un sondaggio Gallup, secondo il 77% degli americani, sarebbero oggi delusi. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella, il valore del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani, presente a Villa Taverna a Roma per i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio, ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. A Teheran, secondo giorno di commiato in memoria della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio nel raid israelo-americano che ha dato inizio al conflitto e in cui morirono anche 4 membri della sua famiglia. Presenti nella folla adunata nei pressi della grande moschea, 3 figli, ma non Mojtaba, il suo successore. Domani è prevista la cerimonia solenne e una processione nella capitale, giovedì la tumulazione nella località di origine. Giornata di passione per chi viaggia in aereo oggi per una serie di scioperi che potrebbero creare disagi, cancellazioni e ritardi. Da mezzanotte è in corso l'agitazione di 24 ore indetta dal sindacato CUB contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. A questo si aggiungono uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati confederali e dall'USB interno alla compagnia aerea EasyJet e altri scioperi in diversi aeroporti. L'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, assicura che sono garantiti voli nelle fasce orarie protette.
1: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Mondiali di calcio, il primo quarto di finale sarà Francia e Marocco. I transalpini hanno superato a fatica il Paraguay 1-0 con rigore di Mbappé. Gli africani hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile e Norvegia, alle 2 Messico e Inghilterra.
1: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Eccomi qua. Allora, è stato anche, mi ha preso veramente in contropiede questa volta perché stavo facendo dell'altro. Ecco qua, eccomi. Allora, andiamo con un brano di Barry White, perché ieri è stato l'anniversario della sua scomparsa, e andiamo con questo qua, questo brano che è bellissimo. E con un brano prendiamo due persone molto molto valide, molto forti: Barry White e Luciano Pavarotti.

eccoli qua, due grandi della musica che ci hanno fatto ciao un po' di tempo fa, e ora staranno cantando e suonando Tra le stelle

0: thank you.
1: Grandi, grandi, grandi. Intanto tra le varie cose mi stanno passando sotto anche le notizie, una notizia che ci voleva proprio, non ci facciamo mancare nulla. E oggi c'è uno sciopero dei voli, quindi uno sciopero del personale aereo, e un altro ci sarà il giorno 10, faranno 4 ore oggi, 4 ore, proprio non ci facciamo mancare nulla, perché ci distinguiamo, ecco, soprattutto quelli che comandano gli scioperi, gli autisti dello sciopero. Bene, allora scusate, andiamo con questo brano, con Caoma. Un po' di ritmo, un pochino, poco poco, poco poco.

Cerchiamo di essere anche un po' veloci in tutto, perché poi chissà, se mi gira quando scendo si va un pochino al mare, magari fino a...

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Eccoci qua. Allora, ho scelto questo brano nel frattempo perché è carino, perché mi piace, perché va bene così. Ecco, lo dedico a tutti voi, voi che siete un po' come me, un po' così con la testa, eh? È partito.

0: salsa.
1: Eccola qua, salsa, salsa. Va bene, allora dopo questo brano, eccolo, proviamo a cercarne un altro al volo, perché mi piacque, quindi lo proponiamo subito. Eccolo, sta arrivando, sì, ce la fa. Eccolo qua, è arrivato. Fred De Palma.

e lunedì gira qualche altra cosa, non la testa. Allora, detto ciò, andiamo a cercare una bella canzone d'amore da dedicare, non lo so perché, eccolo qua, dove è andata a finire, eccola qua, sta arrivando una bella dedica in napoletano, qualcuno magari che non sa come sbrogliare la situazione, si inventa queste parole. Io ora faccio un po' più tosta, diciamo, però all'occorrenza.

0: partirà.
1: Quindi, mamma mia, ecco, dopo questo brano andiamo a cercare ne un altro, vediamo se questo, eccolo qua, vediamo se lo troviamo subito, eccolo, sì, facciamo partire subito.

0: Salve a tutti e ben sintonizzati su La Luna e i Falò. Siamo pronti per iniziare con le nostre interviste flash.
1: Nome:
2: Saverio.
1: Cognome:
2: Schiavone.
1: Da dove vieni?
2: Sorisole, provincia di Bergamo, ma sono originario di Accadia, che è in provincia di Foggia.
1: Come si intitola il tuo libro?
2: Lorenzo e Silvia, Nova Dies, L'alba di un nuovo giorno.
1: A che genere appartiene?
2: Come mondo particolare, un po' sul fantastico, ma i problemi che tratta sono reali, perché sono convinto che il fantastico possa riuscire, no, in qualche maniera a far capire meglio il reale.
1: Chi l'ha pubblicato?
2: Europa Edizioni.
1: Continui un discorso aperto, ambientato in un luogo che tu chiami Radura. Che cos'è?
2: La Radura è un modo particolare, sarebbe una specie di stato un po' indipendente, pur in essendo inserito all'interno di una realtà molto pratica. In questo stato abbastanza indipendente c'è una specie di accordo che fa vivere tranquillamente gli abitanti con tutti i problemi che hanno. C'è una società che ha raggiunto un tipo di civiltà un po' più avanti rispetto agli altri e che tende in tutti i modi a poterla mantenere. Anche a livello politico ci sono le lotte senz'altro, ma una volta che è finita per esempio la campagna elettorale fanno a gara i partiti, qui siamo un po' nel campo della fantasia, cioè fanno a gara i partiti a chi debba dare una soluzione migliore per il bene dei cittadini.
1: Con questo pretesto narrativo tu affronti dei temi davvero complicati e controversi. Che cosa ti ha dato il coraggio di affrontarne uno dopo l'altro?
2: Il coraggio me l'ha dato in pratica, è una cosa molto personale, lo dico. Mio figlio una volta mi ha fatto un rimprovero, ha detto che gli ho dato troppa educazione, gli ho spiegato che l'importante è che se gli ho insegnato ad essere onesto, vale sempre questo qui, perché lui si è trovato di fronte ad altri ragazzi violenti e diciamo disarmato. In questa maniera allora mi ha dato lo spunto di dire allora in che modo questi ragazzi possono essere recuperati, perché ragazzi difficili ci sono, ma bisogna trovare anche un sistema di incontrarsi, di trovare un modo per dialogare.
1: Da dove anche noi potremmo partire per raggiungere l'alba di questo nuovo giorno?
2: Nel libro l'alba del nuovo giorno è la tesi della ragazza che discute di fronte agli insegnanti universitari e lì dice che l'alba è possibile se si comincia da piccoli in pratica a spiegare ai ragazzi che significa vivere insieme in società. È convinto che il fatto che si aumentino le pene a un ragazzo di 20-30 anni serve a niente, ma se si iniziasse proprio alle scuole elementari anche prima a insegnare certi particolari concetti di uguaglianza, di rispetto reciproco, quello che è la paideia praticamente di riferimento, quello greco, forse le cose avrebbero un risvolto molto diverso da quelle che attualmente ci sono.
1: Un saluto per tutti noi, un invito a sperare tutti assieme che quest'alba del nuovo giorno possa arrivare.
2: Grazie, invito i miei lettori, che ne sono alcuni abbastanza, mi pare, interessati, a poter ancora leggere i miei libri, eventualmente darmi anche delle soluzioni, eventualmente se l'abbiano a disposizione. Intanto ringrazio voi, buon proseguimento.
1: Nome:
3: Rita.
1: Cognome:
3: Kahler.
1: Da dove vieni?
3: Germania.
1: Come si intitola il tuo libro?
3: Uscire dal buio.
1: A che genere appartiene?
3: Autobiografia.
1: Chi l'ha pubblicato?
3: Europa Edizioni.
1: Da dove hai iniziato a raccontare la tua storia?
3: Dall'infanzia, dalla prima infanzia.
1: Ed è stata un'infanzia segnata prestissimo da un'assenza importante.
3: Sì, l'assenza della mamma, della madre.
1: E questa assenza te la sei portata dietro per tutta la vita?
3: Certo.
1: Ma questo non ha coinvolto solo te?
3: No, coinvolto, si può dire, praticamente tutto l'ambiente che mi circondava, soprattutto la mia famiglia.
1: E diventando adulta, quando ti sei resa conto che era un dolore da dover elaborare, da dover conoscere?
3: Ma ci sono state diverse tappe, diversi tentativi. I primi tentativi all'epoca, già negli anni 90, verso fino 80, non mi hanno dato possibilità di approfondimento, perché anche all'epoca i mezzi, gli strumenti che c'erano a livello psicologico non corrispondevano molto a me, era una lunga lista di domande da cui rispondere, ma non mi sono proprio trovata come connessione, non mi sono sentita ascoltata, non mi sono sentita compresa, non era un linguaggio che mi corrispondeva. Probabilmente non era neanche il mio momento. Poi ci sono state delle evoluzioni, dei gran progressi in campo di psicologia, l'ho fatto diverse volte, fino a quando poi, prima o poi, ho trovato quello che cercavo da tutta la vita.
1: Pensi di aver raggiunto una serenità tanto elevata da permetterti di scrivere questo libro?
3: Sì, anche perché anche la scrittura stessa è liberatoria, fa parte del percorso, perché comunque è giusto condividere ciò che una persona ha provato, come è riuscita a rialzarsi Rossi come ha saputo gestire e affrontare il proprio dramma, perché secondo me è un grandissimo manuale, un grande aiuto in cui ogni lettore in qualche parte si può ritrovare.
1: E a chi senti di dedicarlo un racconto come questo?
3: Questa parte di racconto è generale, perché lo stanno già anche leggendo amici miei maschili, ma secondo me è più orientata, soprattutto orientato verso la donna e bambini. Chiunque che lo legge può rivedere una parcella, un qualcosa che li risuona, che magari o in famiglia, nella famiglia stessa o nel vicinato, in una famiglia aggiunta, magari riconosce alcuni segnali, alcuni comportamenti, e anziché giudicare, perché noi tendiamo subito di fronte alle difficoltà di tirarci indietro, giudicare e criticare. Invece quello che voglio dire con questo libro è anche che non c'è giudizio, c'è sempre un perché per tutto. Quando c'è un qualcosa di strano, bisogna sempre domandarsi che cosa sta dietro, da dove arriva.
1: Un saluto per tutti noi.
3: Vi saluto, sì, ciao.
0: Villino Teresa, di Paolo Zanaroli, pubblicato da Europa Edizioni nella collana Edificare Universi. Villino Teresa è molto più di una semplice casa. È il cuore pulsante di un'intera esistenza. In questo memoir vivido e nostalgico, l'autore ci accompagna lungo un viaggio che abbraccia oltre 70 anni di vita italiana, intrecciando memorie familiari, amori giovanili, sogni di infanzia e stagioni estive vissute tra le mura del Vellino riccionese di proprietà della nonna. Dal dopoguerra agli anni del boom economico, dai primi amori adolescenziali fino alla costruzione di una famiglia, ogni capitolo si snoda tra stanze arredate di ricordi, viali ombreggiati, spiagge affollate e cinema aperto. Lo stile è colloquiale, tenero e spesso ironico, capace di evocare con precisione sensoriale e affetto la materia intima del tempo passato. Villino Teresa è un affresco autobiografico, ma anche un omaggio alla memoria collettiva di una generazione cresciuta tra i profumi della cucina casalinga, le estati affollate di turiste nordiche, i giri in motorino, le prime scoperte sentimentali. Un libro che, tra dettagli minuti e riflessioni leggere, ci ricorda che certe case non si abitano soltanto. Si fanno memoria, radice, rifugio e cambiano con noi, passo dopo passo.
1: Nome?
4: Fabio Toscano.
1: Da dove vieni?
4: Sono originario calabrese ma vivo in Lombardia.
1: Come si intitola il tuo libro?
4: Il linguaggio segreto del cane, posture e comunicazione.
1: A che genere appartiene?
4: Alla saggistica divulgativa.
1: Chi lo ha pubblicato?
4: Il gruppo Albatros il Filo.
1: Ci racconti un po' il tuo cursus honorum per arrivare alle competenze che hai racchiuso in questo libro?
4: Ho iniziato ad amare i cani fin da bambino. Una volta diventato più grande, ho deciso di approfondire questa passione con un corso riconosciuto dall'ENCI per poter essere riconosciuto come addestratore cinofilo ed essere iscritto nell'albo nazionale degli addestratori cinofili.
1: Immagino quindi che tu abbia un compagno di viaggio a cui sei particolarmente affezionato.
4: Certo, ho avuto un pincher per 14 anni che mi ha accompagnato e ha fatto nascere in me questa splendida passione. Da qualche mese non c'è più, ho dedicato a lui una pagina del libro per ricordarlo.
1: E guardandolo, quali erano i suoi gesti, i suoi codici, le manifestazioni di affetto nei tuoi confronti?
4: Ecco, lui esprimeva l'affetto in una maniera tutta sua. Era un cane molto particolare, esprimeva affetto praticamente soltanto per me. Permetteva solo a me di interagire con i suoi oggetti, di pulire la sua cuccia. E aveva un carattere molto particolare, lui era molto geloso e molto possessivo. La considero la sua più alta forma di amore nei miei confronti.
1: Bambini e adulti si approcciano diversamente al mondo degli animali. Chi credi sia più bravo a capire che cosa gli animali ci vogliono comunicare? I grandi o i piccini?
4: Allora, questa è una domanda molto difficile. Ritengo che i bambini siano più empatici degli adulti, quindi riescano a entrare emotivamente in contatto con l'animale più facilmente. E molto spesso però si fa l'errore di non supervisionare la relazione tra bambini e cani. Bisogna sempre tenere a mente che sono bambini e che quindi potrebbero eccedere anche in determinate manifestazioni d'affetto.
1: Questo non è un manuale pensato per gli addetti ai lavori, ma è pensato ad un pubblico molto ampio. Da dove si deve iniziare quindi per instaurare un rapporto con il proprio animale, soprattutto un cane?
4: Bisogna essere consapevoli del modo che il cane ha di comunicare, della differenza di comunicazione che ci sono tra cani ed essere umano. L'essere umano comunica verbalmente, mentre il cane prevalentemente comunica con i gesti del corpo, quindi in maniera non verbale. Bisogna essere bravi a tradurre i segnali che il cane ci manda, ci invia con le sue posture, le sue richieste, per poter instaurare una relazione che sia rispettosa e di fiducia con il proprio animale.
1: Un saluto per tutti noi, un invito a trattare i nostri animali sempre con amore e con rispetto.
4: Rinnovo l'appello di trattare sempre con rispetto i nostri compagni di vita e saluto tutti coloro che stanno guardando questa trasmissione.
1: Nome?
5: Nicolas.
1: Cognome?
5: Torcoli.
1: Da dove vieni?
5: Da Brescia.
1: Come si intitola il tuo libro?
5: RTM.
1: A che genere appartiene?
5: Fantasy, ma anche un po' di azione.
1: Chi lo ha pubblicato?
5: Gruppo Albatros il Filo.
1: Questo romanzo è la biografia esemplare di un uomo non esemplare. Chi?
5: I dittatori o governatori che hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia.
1: E tu costruisci un personaggio di cui possiamo seguire la sua evoluzione, la parabola esistenziale fino alla follia. Che cosa ti ha incuriosito di più di un racconto come questo?
5: In generale, le storie dei dittatori più spietati del periodo del Novecento raccolte in dei documentari.
1: Ci fai quindi il profilo, la descrizione del tuo Corrado Storrem?
5: Una persona molto controversa, intelligente, con dei tratti di bipolarismo e determinata, che sa esattamente dove vuole e come arrivare al suo obiettivo.
1: Nel corso di questo romanzo vedremo uno dopo l'altro degli stati esplodere sotto la sua follia. È un rischio che corriamo anche ai giorni d'oggi?
5: Assolutamente sì. In particolare oggi è un rischio purtroppo molto presente.
1: E che cosa rende il nostro mondo e la pace così fragili oggi?
5: Il volere di una persona che va a coinvolgere matematicamente un popolo che causa un effetto domino su tutti gli altri.
1: Come dobbiamo interpretare questo libro? Come pura fantasia o come un monito per il presente?
5: Si può interpretare come un fantasy, però da considerare anche con un tema di attualità.
1: Un saluto per tutti noi, nella speranza di averti presto nuovo ospite per la tua prossima avventura letteraria.
5: Grazie mille a voi e buon proseguimento.
1: In un battito d'ali di una libellula, di Salvina Gagliardo, pubblicato da Europa Edizioni nella collana Cronos. In un battito d'ali di una libellula è un racconto potente, struggente e sincero, che lascia senza fiato e spinge a riflettere su cosa siamo davvero disposti a fare per gli altri. Una testimonianza di come, anche di fronte agli eventi più crudeli, si possa ancora scegliere chi essere, restando sempre dalla parte del bene e dell'umanità, senza mai arrendersi. Nata in un piccolo paese della Sicilia, segnato da faide mafiose, Salvina scopre presto che quella guerra la riguarda da vicino. Un delitto sconvolse la sua famiglia e una sera tutto cambia per sempre. Ancora bambina, promette a se stessa che lotterà contro il male, in una realtà che sembra non lasciarle scampo. La sua ribellione contro l'ingiustizia la porta a scontrarsi con il padre, le cui violenze e minacce tenteranno invano di piegarla. Determinata a fare la cosa giusta, andrà contro tutto e tutti, fino a laurearsi in medicina a pieni voti. Ma il successo e la carriera non le interessano. Il suo pensiero è rivolto agli ultimi, ai dimenticati, a chi nessuno vuole vedere, le missioni in Palestina, in Africa, a Lampedusa e il lavoro come medico in carcere a Trento tracciano la storia di una donna che rifiuta compromessi. La vita continua a metterla alla prova, strappandole gli affetti più cari, ma lei resiste, salda nella sua forza. L'incontro con un uomo che diventa il padre dei suoi figli e che si rivela la persona sbagliata rischia di annientarla. Quando è quasi sul punto di crollare, ancora una volta Salvina ritrova se stessa e la propria strada, sostenuta dalla forza straordinaria che le appartiene. Nome?
6: Marco Daniele Caruso.
1: Da dove vieni?
6: Vivo e sono cresciuto a Catania.
1: Come si intitola il tuo libro?
6: La filosofia della felicità, manuale di self-coaching.
1: A che genere appartiene?
6: Genere filosofico, introspettivo e di scoperta di se stessi.
1: Chi lo ha pubblicato?
6: Albatros, gruppo Albatros.
1: Da dove nasce l'esigenza di un manuale come questo?
6: Riprendere il percorso originale dell'individuo, quello della ricerca della propria felicità.
1: La domanda è sempre la stessa. La risposta nel tempo è cambiata?
6: È cambiata solo se vogliamo cambiarla, ma in realtà bisogna togliere tanta sovrastruttura contemporanea e riscoprire i principi primi.
1: Tu ci proponi un percorso che non si basa sull'autorità di qualcuno, neanche la tua come autore. Qual è l'unica autorità quando si parla di felicità?
6: L'unica autorità è quella che stabilisce il lettore. È l'individuo l'unica autorità che deve riscoprire la propria felicità.
1: Forte della sapienza greca ne fai un continuo rimando, ma i classici aiutano davvero a vivere?
6: Aiutano a ristabilire i principi primi, aiutano a capire cosa realmente ci rende uomini felici.
1: Senti che c'è qualcuno che oggi ha davvero, davvero bisogno di un libro come questo?
6: Sì, penso che questo libro faccia bene a tutti. Prendersi del tempo, porsi delle domande, riflettere sulla nostra condizione, credo che sia qualcosa che faccia del bene a tutti.
1: Un saluto per tutti noi.
6: Buon tutto e buona felicità.
1: Nome?
7: Jules Serafin.
1: Da dove vieni?
7: Dall'Africa, vivo in Italia da 15 anni.
1: Come si intitola il tuo libro?
7: La memoria di Uriel.
1: A che genere appartiene?
7: Fiaba.
1: Chi lo ha pubblicato?
7: L'Albatros, il gruppo L'Albatros.
1: Chi è la tua protagonista? Come ce la descrivi in poche parole?
7: La mia protagonista è Lira, è un personaggio definirei meraviglioso, stellare ovviamente.
1: È una protagonista che va alla ricerca di qualcosa o che viene trovata da qualcosa?
7: All'inizio viene trovata, ma alla fine cerca qualcosa.
1: Possiamo dire che in qualche modo, attraverso la lente del romanzo, tu hai raccontato la tua storia?
7: Sì, possiamo dire di sì, sì.
1: E credi di essere ancora in ricerca?
7: Nella vita tutti noi siamo ancora nella ricerca di qualcosa, quindi penso di sì.
1: Parleresti di amore in questo libro?
7: Diciamo di sì, è un percorso della ricerca, sì.
1: Un saluto per tutti noi, un invito a cercare la luce, la verità e l'amore della nostra vita.
7: Saluto a tutti quanti, spero che nella vita di tutti voi ci sia la luce, l'amore e non perdervi la tristezza, ecco, di andare avanti con forza e ambizione.
1: Oro, carne, oceano di Pablo Mizche, pubblicato dal gruppo Albatros il Filo nella collana Le Piume. Infine, non rimarrà che poesia. Sarà vento gentile che sgretolerà ogni cosa, tranne forse un gelso ombroso e una panchina rossa. Lì siederà scalza, vestita d'ocra, in attesa di essere cantata. Oro, carne, oceano non è solo un titolo, ma la materia stessa di un poema in tre movimenti, capace di raccontare la fragilità e la grandezza del vivere attraverso il mistero continuo della natura e del sentimento. Nome?
8: Katy Fayon.
1: Da dove vieni?
8: Pordenone, in Friuli Venezia Giulia.
1: Come si intitola il tuo libro?
8: Figlia di nessuno.
1: A che genere appartiene?
8: Autobiografia.
1: Chi lo ha pubblicato?
8: Europa Edizioni.
1: Da dove nasce il bisogno di questo libro?
8: È una forma di autoterapia, nel senso che io ho fatto un percorso terapeutico 2 anni e mezzo, però scrivendo il libro, scrivendo la mia autobiografia, la mia storia, è una sorta di resilienza, di racconto di come le donne, comunque subendo violenza, possono uscirne.
1: Una violenza che tu hai conosciuto da bambina, ma più che la violenza hai conosciuto l'abbandono.
8: Abbandono e violenza, sia la violenza fisica da parte del papà e poi da parte dello zio e l'abbandono del papà alla morte della mamma quando avevo 5 anni.
1: Non sei stata tentata di nascondere tutto sotto la sabbia, dimenticare o fingere di dimenticare?
8: No, mai, mai. Ho cercato aiuto quando ero piccolina, non l'ho avuto quando ne avevo bisogno, ho cercato di rimuovere e quando sono diventata adulta, grande, il passato, come sempre accade, bussa alla tua porta e chiede un rimborso, un risolvere, quindi poi c'è stata il mio riscatto, no? Mia guarigione.
1: Oggi arrivi con questo libro e due parole molto importanti: riscatto e resilienza. È la formula necessaria per ogni donna che sente di dover uscire anche dalla spirale psicologica che la violenza porta con sé.
8: Sì, assolutamente. E aggiungerei anche un'altra parola: senza vergogna. Senza paura e senza vergogna. Perché molte donne, quando subiscono violenza, sia fisica, psicologica, qualsiasi violenza, per paura e vergogna non affrontano la problematica, no? Quindi aggiungerei anche vergogna.
1: A chi senti di dedicare oggi questo libro?
8: Ai miei figli, Anna e Lorenzo.
1: Che cosa senti di poter dire loro?
8: Di affrontare tutte le problematiche, perché comunque ogni problema ha una soluzione, di non aver paura, di non avere vergogna e di chiedere aiuto e di essere sempre comunque forti per qualsiasi cosa.
1: E un saluto per tutti noi.
8: Grazie, grazie mille.
0: Grazie a tutti per essere stati con noi. Ci sentiamo alla prossima puntata de La Luna e i Falò.
9: Eccoci ancora insieme per l'ultimo tratto, l'ultimo miglio, ecco, perché siamo quasi alla fine, un attimino qua, non so, ecco, e quindi tra un pochino ci salutiamo. E intanto ho trovato un brano, lo inseriamo subito, e poi io intanto ho riflettuto su cosa fare dopo, ma prima ascoltiamoci il brano.
10: Hey DJ, let the fucker play!
9: Un altro brano estivo.

0: Tony.
1: Eccolo qua, mi hanno distratto, sono arrivati il, come vi chiamo? Cioè quelli, gli invasori. Eccolo qua, quindi sono arrivati, cosa gli facciamo? Allora, gli facciamo scegliere il prossimo brano, va. Vediamo se... no, questo mi ha fregato. Va bene, e allora, niente prossimo brano. Sentiamo che cosa ci racconta Niccolò.
2: Sì, intanto. Sì, siamo venuti a occupare il mixer come la Salis, quindi buongiorno a tutti.
1: Solo questo?
2: No, tra poco ci siamo noi, poi il pomeriggio continuo io e poi il radio show.
1: E poi Mina la cantava e poi?
2: Sì, e poi i mondiali.
1: Mondialito? No, che fanno? Chi?
2: E poi c'è il Sinner.
1: Oggi invece
2: sì,
1: c'è
2: Italia Under 19 oggi.
1: Alle 16 cosa c'è?
2: La Formula 1.
1: Eccolo qua, Kimi.
2: Kimi Antonelli.
1: Esatto.
2: In Inghilterra.
1: Primo.
2: Sì.
1: Primo, parte
2: a casa di Hamilton.
1: Cosa?
2: A casa di Hamilton.
1: Sì. Ma io Hamilton non lo tifo. Tifo Kimi, è logico.
2: Certo. Come Sinner, tifi Sinner?
1: Sinner, sì.
2: Certo, perché? Okay.
1: No, perché no? È pure milanista, oh. Cavolo, te lo sei dimenticato. Allora, intanto mettiamo un altro brano. Che brano mettiamo? Questo.
2: Dai.
1: Vediamo, inseriamo questo. Lo conosci questo qua, vero? Se lo leggi.
2: Non so, non sento un altro.

Eccoci qua, questo era il penultimo brano di questa mattina. Qui stanno premendo, il nostro Nicolò preme. Però non lo sa che io adesso inforco la moto e me ne vado al mare fino a questa sera. Benissimo, adesso andiamo con l'ultimo brano e poi lasciamo la console, lasciamo tutto. Andiamo con questo qua. E credo che la voce sia dell'amico Stefano Dorazio, quindi vi saluto, vi do appuntamento alla prossima domenica, sperando sempre che sia un caldo sempre maggiore. Bene. Allora, fate i bravi, ci sentiamo domenica prossima. Gianni Chinesi se ne va e lasciamo tutto ad Emanuele Bellicci e all'amico Nicolò, che tirerà fino a questa sera lui. Ciao ciao.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, 20ª sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Italiani protagonisti oltremanica. In Formula 1 si corre il Gran Premio di Gran Bretagna a chiusura di un weekend finora dominato dal leader iridato Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes ieri ha prima vinto la sprint, poi messo tutti in fila nelle qualifiche. Alle 16 a Silverstone scatterà dunque in pole, mentre il compagno di scuderia Russell partirà dalla quarta piazzola. Tra loro le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
4: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
3: A Wimbledon torna in campo Jannik Sinner, che negli ottavi affronta il qualificato giapponese Mochizuki. Accentrato agli ottavi anche Flavio Cobolli al 5° set in rimonta su Kachanov, mentre sono stati eliminati Lorenzo Sonego, KO con Fritz, e Matteo Berrettini al 5° set con Dimitrov. Sentiamo il romano.
5: È stato un torneo buonissimo, che poteva essere ancora migliore, ma considerando quanto mi sono preparato, quanto non ho giocato partite sull'erba da Parigi, quindi insomma è sicuramente una settimana positiva. C'è l'amaro in bocca, però normalmente quando perdo partite così, o comunque in carriera ho perso partite così, sono sempre riuscito a prendere il buono, e quindi questo sarà l'obiettivo.
3: Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, autoritaria in 2 set con Saccari. Tempo di ottavi anche per i mondiali di calcio. Nel primo il Marocco ha avuto ragione nella ripresa del Canada, 3-0, doppietta di Unai e rete di Raimi. Gli africani affronteranno la Francia, che contro il Paraguay fatica ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé al 70°. Tra la sera e la notte italiana i prossimi 2 incontri degli ottavi. Alle 22 il Brasile di Ancelotti opposto alla Norvegia di Haaland. Alle 2 il Messico, padrone di casa, affronta l'Azteca, l'Inghilterra di Harry Kane. Ciclismo, la prima maglia gialla del Tour de France di Jonas Vingegaard, vincitore col suo team della Crono Squadra ed apertura a Barcellona. A 8 secondi Filippo Ganna, staccato di 12 Tadej Pogacar. Oggi seconda tappa, 168,5 km da Tarragona a Barcellona. Basket, archiviata la vittoria in Islanda di giovedì, l'Italia già certa del passaggio del turno, ospita alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultimo incontro della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027, palla 2 alle 20. Infine volley, la nazionale maschile al lavoro a Cavalese in vista della 3ª settimana di Nations League, affronta in amichevole l'Argentina, si gioca a Trento il via alle 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Buona domenica a tutti su Radio Galileo, Emanuele Bellicci al microfono, coadiuvato dal dottor Savino che è arrivato, quindi buongiorno, ben trovato caro Nicolò.
1: Sì, buongiorno. Buona domenica di Saif, Concato, Coez.
0: Saif o Saif?
1: Non ci ho capito manco cazzo, manco neanche io.
0: Con che? Ah beh, non ho capito una parolaccia. Vabbè, allora.
1: Solo lui lo sa. La pronuncia quella. Chi Saif? Chi Saif?
0: Saif. Vabbè.
1: Anche a Sanremo, infatti, ma.
0: C'è anche a Sanremo, si sa. Vabbè, com'è che lo chiamava Carlo Conti? Non ci ricordiamo,
1: Non so.
0: Mi ricordo. Non mi ricordo se Saif o Saif, insomma. Me lo ricordo, vabbè, è uguale.
1: Bisogna cercare in rete il momento in cui lo lancia verso. Cioè, no, verso. Lancia, no, nel senso lancia l'annuncia.
0: L'accento cade sulla I, quindi Saif, praticamente.
1: Saif, vabbè.
0: Poi, sto leggendo una cosa che lui ha detto, non mi interessa, mi potete chiamare sia Saif che Saif, non c'è problema, ha detto.
1: Sì.
0: Quindi, vabbè. Comunque Saif, normalmente la pronuncia, vabbè. Allora, domenica 5 luglio, 186esimo giorno dell'anno, 28esima settimana, quanto manca per finire il 2026, caro Nicolò? Non è difficilissimo, non è numero secco, è quasi numero secco, però un po', no? Secco nel senso paro, uno secco è troppo, secco potrebbe essere 200 per esempio, ma non è quello, quindi già te lo dico. Vabbè, fine.
1: 150?
0: No, 100 non è numero secco,
1: non so.
0: Paro. 179, va bene. Ormai abbiamo fatto.
1: Che stai facendo? quindi?
0: Che dice Gianni? 179, eccolo là, preciso.
1: Ah sì? Ah, scrivi pure il calendario?
0: Sì, cioè, quello è il calendario della Rutten, scherziamo.
1: Chi sono?
0: Rutten, sono forti,
1: Ah, fanno dei rotti potenti?
0: Rotti potenti, Rutten. Gianni ti sta dando il pugno perché l'ha portato lui quel calendario, per quello di dare il pugno.
1: Pugno no.
0: Ti dà la mano aperta, allora.
1: Ma sì, come il tempo del Covid, gente ti dava il pugno, ma che schifo, no, dammi la mano, dammi il pugno.
0: Il pugno, dici di dare un pugno, vabbè. Allora. Dicevamo quindi che mancano
1: Pugni chiusi?
0: 100. Ah, Pugni chiusi, bellissima canzone, ma, mi ricordi proprio gli anni 60. Vabbè, di Mal, no? Mal, ti ricordi? Pugni chiusi,
1: Primitive.
0: Mal dei Primitive, certo. Allora, oggi Sant'Antonio Maria Zaccaria, festeggia la Chiesa Cattolica, sacerdote. Nel 1946, alle 5 luglio, attenzione, il lancio del bikini, ma non è il lancio che lanciavano i bikini per strada, il lancio è uscita del bikini, no?
1: Sì.
0: Nel senso, è stato introdotto questo bikini, una novità esplosiva, diciamo, no? Questo bikini, quindi, da un sarto francese, era il 1946. Pensa, va bene.
1: Che? Dove? No.
0: No? Che dice? Non lo so, non lo ascolto perché le cuffie non mi arriva, troppo lontano. Allora, era il 5 luglio del 96, sono passati 30 anni. Caro Nicolò, c'è stata una cosa molto innovativa. Mai sentito parlare di. Se ti dico Dolly, ti viene in mente qualcosa? Vediamo un po' se. Avevi 10 anni. No, avevi 8 anni nel 96 tu, quindi. Dolly, la pecora, Dolly.
1: Ah, sì, film.
0: Vabbè.
1: Cartone, che era?
0: No, primo mammifero clonato.
1: Ah, beh, ok.
0: Dolly, la pecora Dolly, entrata nella storia, no? Primo mammifero clonato, ti ricordi Gianni? Sì, beh, sì. Ovviamente te lo ricordi.
2: Dopo la comprò Heidi.
0: Dopo Heidi l'ha comprata. Va bene, già 30 anni fa, insomma, una scoperta particolare, no? Grazie alla scienza, la pecora d'olio è entrata nella storia, oltre che nei trattati di biologia, in quanto primo mammifero creato con successo attraverso la clonazione. E 30 anni fa non c'era niente, intelligenza artificiale, c'era niente. Già erano forti però i nostri scienziati. E Newton pubblica il 5 luglio del 1687, 339 anni fa, pensate, i principi matematica, i principi matematica, la legge di gravitazione universale, i concetti di massa e di forza alla base delle leggi sulla dinamica. Sono questi i principali meriti che ci ha lasciato Isaac Newton. E poi gli auguri di oggi, allora,
1: Hernán Crespo.
0: Chi è? Chi è?
1: Ti sei spaventato?
0: Amico tuo? Sì, spaventato.
1: Come sì? Come chi è?
0: Chi è?
1: Hernán Crespo.
0: Ah, Hernán, capito.
1: Lo conosci?
0: Sì, sì, no. Scalatore di montagna.
1: Ma che no? Scalatore? Crespo.
0: Crespo, il giocatore, chi è Crespo?
1: Bravo. Ex Parma, esatto. Ex Inter, ex Milan, ex Chelsea.
0: Anche Gianni Milanista, lo sapevi?
1: A 51 anni ed è 75.
0: Auguri, auguri.
1: Oh, magari giocatevi 51, 19, 75.
0: 51, vabbè. Un altro personaggio invece che compie gli anni, ma sono 79, un pochino di più, Giancarlo Magalli.
1: Ah,
0: romano, noto autore e conduttore, sempre goliardico, simpatico, insomma, auguroni a Giancarlo Magalli. E poi
1: lo guardavo sempre quando in televisione faceva il banchetto sui tavolini, sì, intervistava quella Volpe e altri.
0: Eventi sportivi, parliamo del 1982.
1: Sì.
0: L'Italia elimina il Brasile, pensa, mondiale di calcio di Spagna.
1: Ma magari 80... si può ripetere questa sera con la Norvegia che elimina il Brasile.
0: Come non lo so.
1: Perché?
0: Dunque,
1: Lo so. Io ho scommesso Portogallo. Sono in corsa ancora. Fino a domani sera, poi vedremo che c'è la Spagna. Ma la partita che mi preoccupa di più, la partita mi preoccupa di più.
0: Come?
1: La partita, mi preoccupa di
0: sì,
1: più.
0: Sì, sì, per sciogli lingua. Sì, che ti preoccupa di più, ok.
1: Francia-Marocco.
0: Francia-Marocco, Sei contento?
1: No, per gli scontri è diverso.
0: Ma perché hai fatto tu le scommesse, le robe tue?
1: No, Francia-Marocco no. Io è Portogallo ho scommesso.
0: Ah, ok. Dunque, la Germania sta eliminata, giusto?
1: Sì.
0: No? Ok.
1: In sedicesima, insieme alla anche l'Olanda fuori.
0: Mi ricordavo bene.
1: Sì.
0: Questa cosa, va bene. E quindi, ecco, come dicevo prima, l'Italia... comunque eliminò il Brasile 44 anni fa, erano i mondiali dell'82. Ricordiamo anche la scomparsa 5 anni fa di Raffaella Carrà, caschetto biondo più popolare della televisione italiana e non solo, di Bologna. Raffaella Maria Roberta Pelloni, in arte Raffaella Carrà, vanta una carriera artistica stupenda, proprio di tutto rispetto, e oggi sono 5 anni dalla sua scomparsa. Ci dispiace molto, ovviamente, perché è un'artista che io adoravo, Raffaella Carrà, veramente completa, devo dire, di quelle artiste che non si trovano più tanto in giro, effettivamente, ai giorni d'oggi. Vabbè, comunque, questo è. Allora, siamo pronti? Partiamo proprio con la Carrà?
1: Va bene.
0: Che ne so, possiamo partire con la Carrà? Potremmo partire con una canzone... che però no, non è questa.
1: Scegliene una, te ne ha fatte tante, quindi.
0: No, una che voglio proprio ascoltare, mi dispiace oggi. Voglio ascoltare una canzone in particolare perché questa canzone l'ha scritta un caro amico che se n'è andato tanti anni fa, Franco Bracardi, stato storico, no? Anche pianista di Maurizio Costanzo Show. Tu te lo ricordi, Franco Bracardi, no? Non te lo ricordi forse, attore anche, insomma, ai tempi degli anni 80. Questa canzone è stata scritta da Franco Bracardi e da Gianni Boncompagni, due pilastri che non ci sono più, e diciamo questa canzone ha anche avuto grandi polemiche perché è stata ricopiata dai Beatles, eccetera eccetera. La prima parte, no? dice che l'hanno ricopiata.
1: Quale brano?
0: Faccio come fai tu, no. Non me lo ricordo come si chiama, però mi ricordo il brano, aspetta che facciamo una ricerca un po'.
1: Magari la ascoltiamo e poi la cerchiamo.
0: Sì, ecco qua. Dunque, il brano in questione.
1: Let it be.
0: No.

0: Berlusconi. No, addirittura stavo leggendo, uno ha scritto, un giornalista importante di una testata online di musica italiana, ok, hai capito chi?
1: Sì.
0: Ha scritto sembra Woodstock, esagerato,
1: esagerato, dice. Vabbè, comunque 250.000 persone.
0: Sì, diciamo tre o quattro volte Terni.
1: Esatto, è vero, quindi.
0: Considera Pullman e partiti da via Bramante, che anche i Ternani sono partiti da qui per andare a destinazione Tor Vergata, perché dobbiamo dire che Tor Vergata è bella davvero.
1: È bella davvero.
0: Come... Non l'hai capita, Gianni non l'ha capita. No, l'hai capita? No.
1: No, sì, l'hai okay. Capita? No,
0: sì, sì.
1: Dice.
0: Sembra dire sì. Perché è un brano di ultimo. È un brano di ultimo, bella sì. Davvero.
1: Allora, ascolta questo pezzettino.
0: Sì, quale?
1: Questo pezzettino.

0: Eccola qua. Questa la sai allora, no?
1: Sì, no, Rigby. Ora sì, sì, sì.
0: Ecco.
1: È la pronuncia che...
0: vabbè, quella ogni tanto noi che siamo molto italiani, poco inglesi, però vabbè, quello è un altro problema.
1: Ah, sì. Certo.
0: E questa è Raffaella Carrà. E quindi ce la sentiamo, però ballo ballo.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: La novità dell'estate, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo, arriva Le Rocche Sbroccano. Tutte le sere stand gastronomici con le specialità tipiche della Valmerina preparate dalla celebre Taverna delle Rocche. Sabato 11 luglio torna in un evento nuovo La Notte Bianca. Quattro serate all'insegna della musica, del gusto, della tradizione nel cuore della Valnerina. Le Rocche Sbroccano dal 9 al 12 luglio.

0: Ferentillo.
1: Sotto la luna piena, non sei mai stata sincera, non può durare una.
2: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Tommaso Paradiso e agitare Coca-Cola su Radio Galileo, ovviamente alle 11.36. Grazie che dicevi?
1: No, grazie che tiravi sul microfono.
0: Sì, c'era il cursore basso.
1: Sì, infatti fuori onda stavamo parlando delle canzoni che... queste somiglianze tra di loro, tra Mahmood e Laura Pausini, Rapide invece no, poi Super il Gang, Rapper's Delight con Animali Notturni, poi Raffaella Carrà con i Beatles, un attimo Marchetto, tra poco gli si rispondo, e poi che era l'altra, Zucchero con Michele Pecora.
0: Esatto.
1: Quelle somiglianze...
0: Sì, per esempio, allora...
1: E poi si dice anche Sanremo, sono tutte...
0: Beh sì, vabbè, ci sono parecchi.
1: Oppure mi capita ad ascoltare, per esempio, la canzone di Arisa dice vorrei andare in giro con i che?
0: No, stavo ascoltando una cosa mentre tu.
1: Sì, no, anche sui testi delle canzoni, se uno le ascolta attentamente, Arisa sul brano Rugiada dice tipo vorrei andare in giro con il passaporto falso, e Lorenzo Salvetti nel brano Dimmelo tu, anche lui dice passaporto.
0: Vabbè, insomma, vabbè, tutto un casino.
1: E poi, poi artisti internazionali che dicono Crystal Ball, Teddy Swims, Ella Langley, anche lei dice Crystal Ball, Irving, anche Crystal Ball. Vabbè, comunque.
0: Allora, noi ci fermiamo un attimo, Nicolò, perché abbiamo qualche secondo di consigli.
1: Sì.
0: Poi arriva ultimo
1: con quale brano?
0: Con Romantica, dopo il grande successo di ieri
1: sera.
0: Tra l'altro,
1: l'album è più venduto in Italia.
0: Non a caso, 250.000 persone.
1: Sì.
0: Va bene, tra poco.
2: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª sagra degli gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La sagra degli gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
3: Radio Galileo. Informazione e musica.
4: Informazione e musica.
3: Il tuo mix ideale.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica su Radio Galileo alle 11.42 insieme con la Domenica Galileiana, e ultimo che, come dicevamo, ieri ha fatto un concerto strepitoso veramente a Tor Vergata, a Roma, con circa, insomma, 250.000 persone, e vabbè, hanno fatto anche parte dell'arrivo in elicottero e poi anche i fuochi d'artificio finali, proprio spettacolo sullo spettacolo, diciamo, va bene. E non so se abbiamo anche, allora, dunque vediamo, se abbiamo anche le cifre del concerto, allora, perché insomma è stata una cosa ah, ecco, intanto però il palco 140 metri di larghezza per 60 di altezza, 2500 metri quadrati di schermi LED ad altissima risoluzione, una passerella a forma di infinito lunga 30 metri per garantire che tutti i 250.000 presenti potessero vivere l'esperienza al meglio. Sono state predisposte 38 linee audio, 18 maxi schermi, appunto, distribuiti nell'area. Allora, l'incasso diretto alla vendita dei biglietti si aggira intorno ai 16 milioni di euro, una cifra calcolata sulla base di un prezzo medio di 65 euro a biglietto, moltiplicato per 250.000 persone che hanno affollato l'area universitaria di Tor Vergata. È un risultato che da solo basterebbe a collocare l'evento tra i concerti più remunerativi mai organizzati in Italia, ma che rappresenta solo una parte del giro d'affari complessivo generato comunque dalla serata. E beh, insomma, se si allarga lo sguardo oltre il semplice costo, secondo le stime, l'indotto generato dal concerto sfiora i 90 milioni di euro addirittura, quindi un valore che tiene conto non solo dell'incasso della biglietteria, ma anche di tutto quello che ruota intorno a un evento di tali dimensioni: pernottamenti in hotel, B&B, trasporti, ristorazione, merchandising, consumi legati al turismo generato dalla serata. E insomma, numeri grossi, sì.
1: Beh,
0: sì,
1: anche sì. La piattaforma di biglietti, non so se si può citare, però è...
0: Quale? No, cioè, si può dire, cioè.
1: Vivo.
0: Sì, Vivo.
1: Sono ancora... c'è presente il meme di Zio Paperone, quindi uguale.
0: Senti, ma qui è successo un casino: Paraguay-Francia, rissa in campo e Mbappé chiede un rosso. Nervosismo tremendo.
1: Non l'ho vista.
0: Ah, non l'hai vista, no. Va bene, va bene. Quindi Paraguay,
1: cena
0: Francia,
1: fuori, poi un caffè in piazza e
0: cena fuori, il caffè in piazza e niente Paraguay Francia.
1: No. Ma si vede sul telefono. Ma era scontato che la Francia
0: vincesse, insomma. Sì. Vabbè. Allora, la musica su Radio Galileo. Abbiamo adesso anche Sal da Vinci, la sua poesia.
1: È una baciata.
0: Certo, la baciata di Sal da Vinci, brano secondo me azzeccatissimo per l'estate 2026, no?
1: Come sound un po' innovativo, dai, qualcosa di...
0: Beh sì, dai, questo...
1: Diverso dal solito.
0: L'estate, questo piace, no?
1: Sì, anche l'inverno.
0: Anche l'inverno.

0: pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
2: Ogni mattina alle 9.05 dal lunedì al venerdì la nostra rassegna stampa in diretta su Radio Galileo, in diretta Facebook e YouTube.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: La nostra domenica galileiana con Emanuele Bellicci e Mister Savino. Savino che poi sarà con voi anche dopo le 14.30, no?
2: Sì, più o meno, sì.
1: Più o meno, penso, dopo sì. Simone Papini.
2: E poi Radio Show.
1: E poi Radio Show, ultima puntata del Radio Show ufficiale. Poi ci sarà qualche replica, sì. Per carità. Però è l'ultima puntata perché Radio Show chiude i battenti, diciamo, per dedicarsi solo alla televisione. Quindi, vabbè. E quindi niente Radio Show poi dalla settimana prossima. Potrai sballare tutto l'orario come ti pare a te. Allora, notizie dal web, Nicolò.
2: Sì.
1: Che ci abbiamo?
2: Allora,
1: che ci abbiamo?
2: A Cremona. Gli ritirano la patente per guida in stato di ebbrezza, assolto perché il suo corpo produce alcol.
1: Oddio, ti prego.
2: Arriva la sentenza, una vicenda.
1: Chi è che arriva?
2: Arriva la sentenza.
1: Ah, beh.
2: La sentenza, la seconda.
1: La sentenza.
2: Sì, sono sbagliato a scrivere.
1: Sì, vabbè.
2: Capita spesso. Arriva la sentenza, una vicenda iniziata con un incidente nel marzo 2022. Esami alla mano, l'uomo è affetto da sindrome della fermentazione intestinale, una rarissima patologia.
1: Mamma mia.
2: Quindi nel marzo 2022 era finito in un fossato con la sua auto mentre tornava dal turno serale del lavoro. L'uomo, a 55 anni, è astemio, non aveva toccato una goccia di alcol quella sera. Eppure gli esami avevano rilevato un tasso alcolemico superiore ai limiti, un livello di etanolo pari a 1,19, accusato di guida in stato di ebbrezza. Gli è stata ritirata la patente a distanza di 4 anni, ora automobilista è stato assolto con la formula piena. Perché il fatto non sussiste, stando a quanto riporta il quotidiano La Provincia di Cremona, durante il procedimento si è giunti all'origine della vera causa del risultato dell'alcol test. L'uomo è affetto da sindrome dell'autobrewery e o sindrome della fermentazione intestinale, una rarissima patologia che porta alcuni microorganismi presenti nell'intestino a trasformare i carboidrati ingeriti in etanolo. Quella sera, ricostruisce appunto il giornale di Cremona, lui aveva mangiato una pizza insieme al figlio.
1: Insomma.
2: Poi un'altra?
1: Sì.
2: Come riporta il Corriere della Sera, a Palermo, al circolo dell'Unione e di cui è socio il sindaco, sì, le donne non possono votare come nell'Ottocento ed è polemica. Le donne possono entrare e partecipare alla vita del circolo e prendere parte delle attività sociali, ma non possono votare né candidarsi agli organi direttivi. Succede al Circolo Unione di Palermo, storico club cittadino fondato nell'Ottocento e frequentato dai professionisti, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni, incluso il sindaco del posto. E a sollevare il caso è il Fatto Quotidiano.
1: Roberto La Galla.
2: Esatto, sì, Roberto La Galla. A sollevare il caso è stato il Fatto Quotidiano, che ha ricostruito come lo statuto distingua tra soci ordinari e frequentatrici. Queste ultime, pur potendo accedere ai locali e alle iniziative del circolo, non hanno diritto di voto e non possono ricoprire carichi sociali.
1: Bene, bene. Andiamo avanti con la musica, sì, invece. Prima però, cioè, perché questa è la richiesta di Marchetto.
2: Sì.
1: Allora,
2: vuole ascoltare Phil Coming di The Weeknd,
1: sì, allora,
2: insieme alle teste di casco.
1: Daft
2: Punk.
1: Che tu ogni tanto sbagli,
2: No. E poi a seguire anche Come nei film.
1: Per l'amico Egisto, no?
2: Esatto. Giusto?
1: Allora, i saluti a tutti gli amici fissi, no? Di Marchetto, Michelina e famiglia, Erika Di Vercelli, Luco Sbende, Assuntina Raffaella di Amelia, Primo Elena Antonella, Agnese, Marcella, Daniela, Franca e Claudio, Jacopo, Massimo con affetto e bacioni, Massimiliano, Lorella, Daniela, Fabio, Rosaldo, Maria Letizia, Martina, Caterina, Eleonora e Thomas, Simone e Pamela, Barbara, Rico, Benedetta, Angelica di Orte, Roberto e Gianluca, Gaetano, Paoletta e famiglia, Francesca di Montoro, Enricone, Alberto, Marcello e Francesco, Lorenzo e Giovanni di Vercelli, Carmela e Benedetto di Caserta, Cristiano di Teramo, Lorenzo di Saliberato, Renata Edenio, Romina, Lorenzo 2, Alessandra, Alessio, Fabrizio, Fantolo, Gislesia, Carlo, Atiela e Katia. E poi il centro, il faro di Narni, come sempre gli amici speciali Carlo, Marco, Sergio e Luca, Associazione Febbia e Scuola di Musica con Sala di Incisione, Pampotte di Terni. Un caro saluto anche all'SD del Nera, tra l'altro, perché la sagra degli gnocchi, sì. No, che sta suonando anche nello spot su Radio Galileo,
2: esatto,
1: questi giorni, è a cura della SD del Nera.
2: Lo gnocco
1: la organizzano loro.
2: Allora, per chi vuole andare alla sagra, sì, lo gnocco come è fatto? Perché io per esempio non sono mai andato a mangiare lo gnocco in questa sagra, sono stato un po' di settimane fa insieme.
1: Sì, però quella era la festa del porchetto.
2: Esatto,
1: no?
2: Sì. Come è fatto questo gnocco? Cioè, vari tipi, un gnocco fritto oppure...
1: Beh, penso ci saranno vari tipi. Di primi, no? Sì, sicuramente, adesso io...
2: No, pensavo eri preparato.
1: No, su questa no, perché non sono andato, non so se riuscirò purtroppo a andare, però...
2: Vedremo.
1: Vedo dei piatti comunque, da delle foto.
2: Sì, interessante.
1: Sì, esatto. Ecco, stavo vedendo un attimo qualcosa, così qua e là. Uh-huh. Vediamo se esce fuori qualcosa. Allora, adesso te lo dico subito.
2: E termina la sagra?
1: Il 12.
2: Che non ci sono.
1: 12. Allora, no, adesso non riesco a leggere qua che cosa c'è. Vabbè. Comunque di sicuro è tutta roba buona, quello è chiaro, no?
2: Beh, certo.
1: Sì, penso proprio che...
2: Non vedo errore.
1: Esatto.
2: Ma suoni sagra, è roba buona.
1: Quindi, ecco, vediamo se... No, non abbiamo... Non ho il menù.
2: Vabbè, non fa niente. No, pensavo che l'hai preparato su questo.
1: No, su questo no, quindi...
2: Tu sei esperto di sagre, quindi pensavo...
1: Beh, sì, vabbè, sono esperto, ma va bene, allora...
2: sì, Del Nera che riparte.
1: Del Nera, sì, comunque riparte, no?
2: 12
1: luglio?
2: Esatto.
1: Già?
2: Sì, la presentazione.
1: Ah, quando finisce la festa?
2: Sì, esatto.
1: In pratica presentano il Del Nera, l'ultimo giorno.
2: Il 4 la preparazione.
1: Agosto, no?
2: Sì.
1: Ovviamente, perché ieri era 4, quindi.
2: No,
1: va bene, va
2: poi
1: bene.
2: I compleanni Maria Luisa il 2 luglio e il 3 Michelina e Sabrina e Lolita.
1: Sì.
2: E poi Federica e Claudio oggi anniversario di matrimonio, Roberto e Gianluca domani anniversario di matrimonio, Claudio compleanno martedì e poi gli Altoforno anniversario martedì.
1: Ah. Bene, quindi.
2: Lo sapevi?
1: Non lo sapevo. Gli amici di
2: Altoforno. Sa tutto,
1: Beh, lui è informatissimo. Va bene. The Weeknd su Radio Galileo.
2: In
1: vai
2: arrivo.
1: Marchetto, vai.

0: caro saluto a Marchetto, nostro amico Marchetto di San Liberato, e la SD Leniera, mi raccomando, la sagra degli gnocchi, fino al 12. Ci fermiamo per i consigli, il GR, e poi andremo anche a trovare un carissimo amico, ci sposteremo in una località sempre molto molto bella, soprattutto per noi, insomma, di Terni, il lago di Piediluco. Fermi là.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi, tra l'altro, un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky. Entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna, a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1, si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: domenica galileiana, quella appunto di Radio Galileo, come sempre tutte le, ovviamente le domeniche, perché se no non sarebbe la domenica galileiana, no? Mi sembra logico, però scherzi a parte, sempre dalle 11 alle 13. Adesso, come vi accennavo prima del GR, andiamo nella meravigliosa Piediluco, oppure nel meraviglioso lago di Piediluco, come ci pare, perché è successa una cosa molto bella, il ripristino del campeggio. Adesso però questo ce lo spiega l'amministratore, perché io ho Moreno Nannini. Buongiorno Moreno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica a tutti voi.
0: Buona domenica a te Moreno. Allora, che è successo col campeggio? Come è andata questa cosa? Perché io ho curiosato un po' tramite tuo fratello, con Mauro Nannini. Tu lavori, controlavori, abbiamo preso in mano tutto, abbiamo ridato vita al campeggio. Raccontaci un attimo Moreno, com'è andata questa cosa?
1: Com'è andata? È andata che dopo un periodo di chiusura,
0: sì,
1: il comune ha emesso un nuovo bando il mese di aprile, dove la mia società ha presentato l'offerta e non è riuscita ad aggiudicarsela per qualche motivo. Dopodiché, per ovviare al problema della mancata apertura del sito, ha fatto un altro bando, io mi sono ripresentato con la mia società e questa volta sono stato vincitore.
0: Oh, grande.
1: Sapete benissimo, gli ascoltatori probabilmente lo sapranno, che abbiamo preso le chiavi del campeggio il 16 di giugno.
0: Ah,
1: ecco. Il 16 di giugno. La situazione interna era forestale, amazzonica.
0: Posso immaginare Moreno?
1: Era amazzonica perché acqua e sole aveva fatto sì di far crescere piante, erba, di tutto. Però questo è passato, ora sì, c'è il presente, il campeggio è apertissimo, è una giornata stupenda, ci sono gli ospiti, si divertono, si rilassano e nelle vicinanze di questo fantastico lago.
0: Siccome io so che significa, tempo fa ho visitato, no, 2 o 3 anni fa, se non mi ricordo, il campeggio, insomma c'è un clima bellissimo, no, di amicizia un po' con tutti, no? A parte, vabbè, questo un po' tutti i campeggi sicuramente accadrà, però in questo, in questa realtà, quella di Piediluco, dove ecco a 20 minuti dalla città uno può stare un po' al fresco, no, e godersi un po' di ferie o fine settimana, era una cosa triste, no, vedere quel campeggio chiuso, come hai detto te, la foresta amazzonica, abbandonato. E quindi è stata una bella iniziativa questa di ridare vita ad una struttura, insomma, che poi non ho capito perché chiuse questo campeggio, Moreno.
1: Chiuse il campeggio perché il vecchio gestore aveva in scadenza la concessione, aveva per 18 anni.
0: Certo, e beh sì.
1: Ricordo, il campeggio è proprietà del comune.
0: Sì, sì, è vero.
1: Dunque,
0: è vero.
1: Si gestisce, sì, per nome e per conto.
0: Certo. Oh, ovviamente questa riapertura anche abbastanza veloce grazie a una grande macchina organizzativa e immagino anche di volontari che si sono messi a lavorare sodo, no? Come ho visto anche da qualche post Facebook, per cercare, insomma, in tempi brevi di ridare vita a questa struttura, diciamo.
1: Il volontariato è stato diciamo la nostra spina dorsale. Noi, sì, grazie a molti volenterosi volontari che ci sono venuti a dare una mano, siamo riusciti a fare moltissimi lavori. È normale poi che tutti i lavori più pesanti, i lavori di idraulica, i lavori elettrici, i lavori di pulizia iniziale con macchinari agricoli eccetera, sono state fatte da ditte autorizzate.
0: Certo.
1: Da ditte regolarmente pagate. Poi tutti, diciamo, i lavori di pulitura, di riempimento sacchi, di tutte le foglie, di tutti i rami,
0: sì,
1: di tutto quanto, è stato fatto da una squadra di volontari trovati da mio fratello, che serve, come sapete, sul sociale, sono 40 anni
0: che, certo,
1: che se ne occupa.
0: Anzi, se non ti dispiace, magari lo salutiamo in diretta, no, Mauro Nannini, ringraziandoti a te Moreno, ovviamente, perché tu sei appunto l'amministratore, adesso nuovo amministratore, no, se non ho capito male,
1: assolutamente,
0: ecco,
1: assolutamente,
0: del campeggio di Piediluco. Quindi onore a te che hai ridato vita a questo posto, quindi io intanto ti ringrazio
1: e grazie a te, vi passo mio fratello.
0: Grazie Moreno Nannini,
1: ciao, buon lavoro,
0: a presto,
1: ragazzi,
0: ciao, buon lavoro. Ciao.
1: Buongiorno Manu.
0: Eccoci, buongiorno Mauro, ben trovato. Allora,
1: della tua cortesia e disponibilità.
0: Assolutamente, guarda, per queste cose lo sai che mi trovi sempre disponibile.
1: Bene, sai, sono legato molto a Radio Galileo per diversi motivi, no?
0: Esatto.
1: Quello poi... a fare il leader delle cronache tanti anni fa, la giovane con Ivano Mari, capito? Andavo col telefono esatto. fisso allo stadio, all'antistadio a fare la Dinamo, capito? C'avevo 18 anni, 17 anni, Emanuele.
0: E poi adesso sai anche un po' d'anni, no? Il tuo impegno, no? Con la CTL, tra l'altro, che sappiamo.
1: Io, certo, con la Polisportiva Barahonda, con
0: Hai voglia, hai voglia. Senti, ma la famosa non so perché non ho seguito il, ho seguito questa cosa di Pitiluco quando andavi a Baia Dominizia, no? Le fate più queste gite con i ragazzi?
1: Sì, manifestazione facciamo sempre, l'ho fatta quest'anno con l'AMPIS, l'Associazione Nazionale per l'Inclusione Sociale, abbiamo fatto la 25ª manifestazione sotto sopra e siamo stati a Palinuro dal 2 all'8 giugno, a dire la verità con questo tram del bando del campeggio. Tu sai che io adesso in Ampis sono il responsabile organizzatore delle manifestazioni.
0: Bene.
1: Non sapevo se partivo, se dovevo stare in campeggio per dare una mano alla società del mio fratello.
0: Certo.
1: Quindi ho fatto la valigia la sera a mezzanotte. E visto che il bando dopo, insomma, è uscito il 15 giugno, 14 giugno, allora sono riuscito a partire, ma con la testa, insomma, sempre a questa nuova esperienza faticosa ma esaltante da un punto di vista, perché noi, mio fratello, non te l'ha detto, siamo stati 18 anni qui campeggiatori a Pitiluco, quindi
0: certo.
1: Conosciamo molto bene la situazione di questo sito turistico, che ha una grande necessità di sviluppo, purtroppo, perché io non me la prendo con gli amministratori attuali, nemmeno con quelli di prima, però ovviamente serve anche una sinergia pubblico-privato per andare sì. avanti le cose. Quindi noi adesso siamo fiduciosi rispetto a questa cosa, però ecco, stiamo lavorando e, come diceva prima mio fratello, abbiamo fatto quasi un miracolo, perché in 9 giorni avremo un campeggio che prima veniva aperto in 6 mesi, perché stava aperto solamente 4-5 mesi con la vecchia gestione, mentre invece con quella di mio fratello l'obiettivo è quello di stare aperto tutto l'anno, perché merita questa situazione laddove riesci ad implementare anche i servizi, perché è un lago che deve vivere sempre, insomma, ecco, questo è.
0: Vero, vero, sono d'accordo. Come dicevo prima con Moreno, insomma, encomiabile, no? Il lavoro che avete fatto, a partire da lui, insomma, che ha deciso di mettere mano e partecipare alla gara per prendere la struttura. Quindi il lavoro vostro.
1: Le nostre famiglie, insomma, capito? Certo. Perché ci vediamo a questo sito meraviglioso. Ci sono altre parti di Perù che stanno in difficoltà, le spiaggette, le cose, ci sono sì. privati che ci stanno cercando di prenderla,
0: certo.
1: Però a volte anche la burocrazia purtroppo in Italia è quella che tarda un pochino le situazioni, non si riesce mai a fare un passetto in avanti, però noi siamo felici, insomma, anche di come, insomma, il comune alla fine si è comportato, ecco, questo.
0: Senti, c'è comunque adesione al campeggio?
1: Sì, assolutamente, ci sono gli stagionali. Lo scorso fine settimana sono entrati diversi camper, questo fine settimana sono entrati tende, motociclisti, ciclisti. Abbiamo attivato il bar, abbiamo attivato la reception, io da ieri sera ho iniziato a fare le grigliate miste, quindi questo è un annuncio.
0: Che spettacolo.
1: Camping Agorà,
0: sì.
1: Sul sito purtroppo ancora c'è il dominio del vecchio campeggio, che è scritto il camping del lago chiuso definitivamente, questa è una fandonia, questa è una castronata,
0: sì.
1: Noi abbiamo fatto la pecca a Google, ma sai, fare la pecca a Google è come farti affico le zanzare, no? No? Capito?
0: Bella questa.
1: Quindi io sto facendo video comunicazione che il campeggio è aperto attualmente dal 25 giugno fino al 30 novembre,
0: sì.
1: in attesa di un nuovo bando, perché il comune ha inteso fare una cosa d'urgenza, un bando d'urgenza dove mio fratello, come vi ho detto, ha partecipato ed ha vinto,
0: sì.
1: però l'obiettivo è che, insomma, questo campeggio abbia una sua naturale prosecuzione nel tempo, capito, Emanuele?
0: Certo,
1: visto che comunque adesso la società mi ha già investito diversi euro, così ci attorni, diversi.
0: Esatto, i famosi euro.
1: diversi euro.
0: Senti, invece tu tempo fa abbiamo con te parlato, ma adesso ho visto che siamo in diretta, la terra di Piero, tu segui ancora?
1: Sì, guarda, nel senso che da un punto di vista del volontariato adesso con Fabrizio Vicicio lui è stato in Africa e ha abbracciato un altro progetto, quello della Riviera, ancora collaboriamo, però c'è un altro progetto che è in essere, che essere sempre giù in Kenya, con una signora di Napoli che sta costruendo scuole. Fabrizio è partito con altri cooperanti, con Maria, con la compagna, con Paolo Quinzi, no? Che hanno aperto un mini studio con la moglie Vanessa, con altri cooperanti, hanno aperto un piccolo ambulatorio odontoiatrico.
0: Ah,
1: io l'ho accompagnato a Piumicino, adesso riparte verso il 22 luglio Paolo con Vanessa, arrivano giù a portare altri strumenti. E sarebbe anche bello magari che sentissi Fabrizio, Fabrizio Proietti in arte micicio, che sta facendo grandi cose, continua a collaborare con Sentieri Partigiani, con Massimiliano Navonni, con Carletti, con tutti quanti. Cioè io chiaramente, essendo da 44 anni impegnato nel sociale a diversi livelli, non ho mai staccato questo cordone, anche con il lavoro. Adesso sto spendendo un po' di ferie, un po' di banca ore, faccio qualche tour in comunità, però insomma, finché la situazione non si consolida, ovviamente io non lascio il mio lavoro, no?
0: Beh,
1: anche
0: certo,
1: per una sicurezza, però siamo qua, siamo felici di essere qua e di investire insomma qua, qui al camping Agora Pieridugo.
0: Bene. E, senti, io leggo una cosa appunto per non far confondere magari gli ascoltatori, no?
1: Sì.
0: Camping Lago di Pieriluco invece è un'altra cosa?
1: Il camping Lago di Pieriluco è la vecchia gestione della Glass Consulting, che hanno terminato la concessione il 16 di aprile 2026, finendo 18 anni. Come diceva mio fratello, questa è una proprietà pubblica, proprietà del comune, proprietà di noi tutti. Il 16 il comune ha fatto il bando, il 2 abbiamo presentato le offerte, mio fratello vi ha raccontato quello che è successo, il 15 giugno hanno riaperto le offerte di un altro bando di urgenza di 5 mesi e quindi siamo qua. Camping il Lago di Pieriluco era la vecchia gestione, che adesso non c'è più, c'è il camping Agora, e come dicevo, se tu vai su Google scrivi campeggio Pieriluco, si apre la pagina Camping il Lago, chiuso definitivamente. Ovviamente questo è un danno enorme per la società, no? Se invece clicchi Camping Agora Pieriluco, appare il nostro campeggio con tutto quello che ne concerne, capito?
0: Ho capito. Allora, in realtà, però, guarda, io sto
1: il dominio non è facile.
0: Sto provando facile. In diretta a fare questa cosa. Camping Lago di Pieriluco, in realtà mi dice chiuso, apre alle ore 15, non mi dice più chiuso definitivamente.
1: Non è vero, non apre alle 15, il camping Lago di Pieriluco non esiste più. Esiste il camping Agora al Lago di Pieriluco.
0: Ecco, quindi è questa pagina che purtroppo andrebbe eliminata proprio.
1: Andrebbe eliminata.
0: Ecco, va bene.
1: Però tu, Manuele, mi insegni che non è facile fare queste cose. No?
0: Purtroppo no.
1: Purtroppo ci vuole il tempo.
0: Sì,
1: comunque attraverso i social, attraverso soprattutto le persone che stanno venendo qua e che stanno avendo un riscontro positivo rispetto ai piccoli interventi che abbiamo fatto, perché però alla fine sono dei macro interventi. Quindi veniteci a trovare anche per prendere un caffè, un aperitivo, per stare insieme, chi ha la tenda, chi ha la roulotte. Purtroppo non abbiamo spazi da affittare, abbiamo un paio di roulotte, ma le dobbiamo sistemare perché sono state un pochino maltrattate negli anni, quindi prima di invitare persone, insomma, bisogna dargli anche un po' di dignità ai luoghi dove potremmo eventualmente ospitarli, capito? Però chi ha tende, chi ha roulotte, chi ha camper, chi ha stuoie, isoleni, che ne so, materassini, si mette a dormire anche all'aria aperta, che qua la sera si sta veramente bene.
0: Cioè, è vero, sì. Bene. Mauro, io ti ringrazio.
1: Manuele, io ringrazio a te veramente per quello che fate, avete ripreso molto bene, soprattutto, no? Quindi grazie, vienimi a trovare, capito? No?
0: Sì.
1: Se vuoi venire anche a fare servizio, il grande Alberto, no? Albertino.
0: Certo.
1: Ci farebbe piacere.
0: Bene. Grazie Mauro Nannini e grazie
1: Emanuele, grazie a voi tutti e via con una buona domenica. Venite a trovarci al camping Agora Lago di Pieriluco.
0: E anche all'amministratore Moreno Nannini, ovviamente, che ha riaperto la struttura a livello proprio burocratico, nuovo amministratore.
1: E che non è stato semplice.
0: Benissimo. Allora.
1: Grazie Manu.
0: Buon proseguimento, buona estate Mauro.
1: Anche a te, vieni a trovare. Mi
0: ciao.
1: Un piacere.
0: Volentieri, ciao.
1: Grazie Manu, buona giornata, ciao.
0: Allora, grazie mille a Mauro Nannini, quindi Camping Agora, il nuovo nome, Camping Agora al Lago di Pieriluco. Se volete, insomma, cercatelo e andate a trovarli se volete soggiornare in questo posto, nello splendido lago. Bene, ci fermiamo per i consigli e poi ancora la musica.
2: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook Proloco.

0: ripartirà.
1: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
3: Salutiamo adesso Egisto di Sipicciano, che voleva a sua volta sempre rinnovare i saluti per Marchetto di Saliberato e tutti noi. Eros Ramazzotti, il suo ultimo disco, Come nei film.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: anche Jovanotti con Alfa, bella questa canzone, molto estiva, si chiama Buon Vento.
1: Amo la radio perché arriva dalla gente.
2: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai, da 40 anni.
1: Ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera me.
3: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Pamela Pietrarolo su Radio Galileo e Chiaro Scuro.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Profumo d'estate, anche Paolo Belli e il suo nuovo disco su Radio Galileo. Adesso invece c'è Saif e la sua Buona Domenica.

0: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: ancora un quarto d'ora insieme su Radio Galileo, ovviamente con Emanuele Bellicci, Nicolo Savino.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno di nuovo, e vado a salutare, come ogni domenica spesso accade, l'avvocato Leonardo Latini. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno,
1: ma io lo so perché sta male. Buona domenica. Io so perché stai male.
0: Vabbè, sta guarendo.
1: Ah, sì, certo, perché dopo la delusione post-mercato dell'Inter, Palestra è andata al Chelsea, Nico Paz al Como, Chalobah al Como sicuramente. Quindi ti stai riprendendo da... No.
2: Ma noi serviamo per tenere viva la lancia da mercato, cioè nel senso interveniamo, vediamo quello che può succedere e poi dopo ci ritiriamo in buon ordine, sì, sì, in attesa dell'occasione che non arriverà mai, questo, oh, più o meno.
1: Un'altra cosa, proprio ti lascio Emanuele perché devo scendere un attimo. Si può, hai visto, ti senti meglio rispetto a 7 giorni fa o stai migliorando? Perché io, se vuoi, ti posso regalare libri da leggere, poi mi dici quale vorresti leggere tra questi, tra Calenda, Saviano, Travaglio, quale libro apprezzeresti di più? Pure che c'è altro.
2: Un libro di Travaglio l'ho finito poco fa, quindi
1: è finito addirittura. Ah, bene, bene.
2: Questo non è l'unico che leggo volentieri.
1: Beh, Saviano, Calenda, no, Conte, no, oppure
2: Saviano, Calenda, no, diciamo, non no, sono un pochino troppo lontani da me. No, Travaglio c'ha un'indole giustizialista, ovviamente, che è completamente contraria alla mia sensibilità, ma anche alla mia professione, quindi detto però sì, per il resto su tante cose andiamo d'accordo, soprattutto in politica estera vedo che fa delle analisi spesso molto
0: interessanti,
2: ma anche in realtà rispetto a quelle che sono le dinamiche interne, perché sentivo proprio qualche giorno fa alcune riflessioni sul fenomeno Annacci, e effettivamente lui diceva delle cose, sì, le persone sì, al di là di come uno la possa pensare se fu giusto o sbagliato quello che dice, evidentemente lui lo ritiene sbagliato, però quello, la sostanza era che comunque le persone si aspettano delle risposte su dei temi specifici che impattano in maniera forte sulla loro vita. Quindi chi dà delle risposte, giusto o sbagliate che siano, ovviamente comincia ad avere un seguito rispetto a chi fa, come posso dire, delle speculazioni su temi di esclusiva minoranza che non interessano le vite effettive delle persone, se non di pochissime. E allora su questo chiaramente Travaglio, c'è sempre l'occhio attento del giornalista di scuola montanelliana, e come buon Montanelli ovviamente lui ha sempre vissuto male ad esempio la presenza di Berlusconi nel centrodestra, e poi da lì, diciamo, un po' quest'indole giustizialista che, sì, come dicevamo all'inizio, proprio contrario al mio modo di vedere. Io su questo magari, se dovessi vedere qualcuno di sinistra a cui dirmi più vicino, è Sansonetti, che anche ieri ha fatto delle riflessioni ad esempio molto interessanti, sì, sì, rispetto alla detenzione di Gilberto Cavallini, ex terrorista dei NAR, e difeso nel suo iter carcerario da una persona di sinistra come Sansonetti, che ha evidenziato i percorsi di non umanità di alcune scelte che poi ovviamente ricadono sui detenuti, a prescindere da quelli che sono poi i reati commessi, perché comunque ci sono delle convenzioni da rispettare e comunque ci sono dei diritti da rispettare. Sì. E poi questo è anche quello che la battaglia, ad esempio, che dall'altro lato della barricata, tra virgolette, politica, ha cercato di condurre Gianni Alemanno nel suo periodo di detenzione in carcere a Roma, cercando di far nuovamente attirare l'attenzione su dei temi che spesso scivolano purtroppo in secondo piano, e invece sono temi importanti non soltanto perché era di mezzo dignità delle persone, ma anche la stessa funzione della pena, che serve ai fini della sicurezza.
0: Certo.
2: Cioè, una persona che si riabilita in carcere è una persona che quando ritorna nella società probabilmente avrà una tendenza a delinquere molto più bassa rispetto a chi in carcere non si riesce a riabilitare.
0: Vero.
1: Una cosa, ma prima di leggere il libro di Travaglio, sì, hai spolverato? Questa è una citazione tipo Berlusconi.
2: Lui spolverava le sedute.
1: Sì.
0: Bene, bene. Senti, ma Hai seguito così adesso un evento, il concerto di Ultimo che ha fatto questo record, no? Da 250.000 presenze, non so se hai seguito un po'.
2: Ho seguito tra l'altro con una domanda che ho fatto un po' di ma che canzone canta, quindi perché non lo conosco sinceramente, perché l'ho sempre sentito dire e nominare, credo di aver sentito anche qualche canzone, ma non mai focalizzato. L'ho chiesto a Vittorio, mio figlio, che ha 9 anni, ma guardalo come dire, ma lascio perdere quello lì. Cioè nel senso, quindi non ho capito quale generazione in effetti impatti, perché la mia era di sicuro.
0: Ah, ecco.
2: Per anzianità. Però neanche questa dei più giovani, che mi sembrano orientati verso generi musicali un pochino diversi. Quantomeno mio figlio, che non si sa perché è passato adesso da De Andrea della musica trap tremenda.
0: Mamma mia, ragazzi, no. Ti prego.
2: Fa delle cose, si ascoltano delle cose incredibili. Comunque, vabbè, fa parte. Però, allora, che tutte le generazioni abbiano detto che la musica dei giovani facesse schifo rispetto alla loro è un pochino, no? Voglio dire, è sempre stato così. Soprattutto ricordiamoci, no, gli esperimenti, le rotture degli anni 60 e 70 rispetto a generi musicali. Però adesso forse per la prima volta nella storia è qualche cosa che non ha più un carattere di generazionalità ma un carattere oggettivo, perché è una musica veramente brutta nei testi, nella musica in quanto tale, nella melodia, nel modo di cantare, perché sono tutti quanti con l'autotune, quindi nel senso neanche cioè mancano proprio gli elementi base, la voce, la melodia, i testi, non c'è neanche una cosa, quindi nel senso proprio lavoro. Ascoltarsi e dice ma forse questa volta le generazioni, quelli più vecchi che dicono ai giovani ascoltate la musica orribile tutti i giorni, questa volta mi sento di dire forse non ci sono, ecco, rispetto anche mi ricordo mia mamma e mio papà che mi dicevano sempre ascoltate la musica tutto uguale, non cambiate niente, sono i testi, sembrano tutti gli stessi, poi in realtà non era così, però agli occhi di chi era abituato, no, magari a generi diversi sembravano. Tant'è che c'era un gruppo, tu non so se te li ricorderai, Six Sputnik, che proprio sulla base, certo, di queste osservazioni che facevano, diciamo, quelli della generazione precedente, fecero un album di canzoni quasi tutte uguali. Dite che noi cantiamo sempre le stesse cose, ecco, pigliatevi quest'album, e in effetti le canzoni erano quasi indistinguibili, se non i titoli l'uno dall'altro. Ricordo anche questo fenomeno particolare che c'era negli anni 80.
0: Insomma,
2: però vabbè.
0: ci sta, senti, ma
2: un po' di nostalgia
0: invece sul fattore Ternana, tutte queste cose qua, hai un po', non so, sei arrivato a qualche conclusione?
2: Sono arrivato a qualche delusione.
0: conclusione.
2: Delusione. Diciamo, cioè, sono stati anche degli elementi esterni che un pochino hanno, come posso dire, influenzato le scelte, no, appunto fenomeni giudiziari locali, indagini, controindagini, insomma, che non
0: sì,
2: magari hanno, ecco, comunque in qualche modo non hanno avuto un impatto su quelle che potevano essere le scelte gestionali del futuro della Ternana. Rimangono tutte le perplessità, i dubbi e soprattutto, come posso dire, le fragilità della città, sì, che si manifestano attraverso la Ternana. C'è un rilasciato da Gianluca Diamanti un podcast, un'intervista bellissima proprio sulla Ternana, il calcio romantico a Lancia di Luce,
0: sì,
2: e io consiglierei a tutti di ascoltarla perché dà proprio il senso di che cosa è il calcio per la nostra città. Nel fenomeno sia sociale ma anche culturale e identitario, e come nel tempo questo fenomeno sia cambiato fino di fatto a rompersi quasi completamente in questi ultimi anni, soprattutto in questi ultimi mesi e settimane, perché di fatto si sta completando quella scissione tra la città e la squadra, che invece è sempre in qualche modo stata un elemento identificativo della città stessa. Tanto che c'è chi arriva a dire la Ternana me la porto nella tomba, la brucerà con me e tutto il resto. Nel senso, è evidente che c'è uno scollamento ormai forte, e che se noi non recuperiamo, però, per carità, ovviamente sono cambiati i tempi, è cambiato tutto, il calcio romantico non esiste, esiste il calcio degli affari, esiste tanto come cantano gli statuto, eccetera, e, però qualcosa lo dobbiamo fare per la nostra città, nel senso cominciare a riappropriarci noi, ternani, della nostra città per costruirne il futuro calcistico sicuramente, ma più ampio, perché è quello che noi dobbiamo fare. Il calcio come specchio della nostra città però ha sempre tenuto in considerazione, perché è su quello che secondo me occorre ragionare per costruire anche una prospettiva per i tifosi e per i tanti che vorranno andare allo stadio. Mi ha colpito ieri mia figlia che mi ha detto, mentre tornavamo dalla piscina, da papà, quando torniamo allo stadio, e l'ho guardato come dire, boh, speriamo di tornare prima da 6 e mezzo, però cioè i bambini hanno bisogno, i ragazzi hanno bisogno, quindi, e anche di sogni, non solo di affari o di contrapposizioni politiche preconcette o di appropriazioni indebite tra virgolette di storia, di passato, di presente e soprattutto di futuro. Noi abbiamo bisogno proprio di riappropriarci noi come ternani della nostra squadra per potercela veramente sentire nuovamente nostra e poter dire questo è un elemento identitario nostro forte che ci rappresenta anche fuori dai confini ovviamente della Conca, come per tanti anni è stato. L'intervista di Gianluca secondo me è molto illuminante su questo.
0: Eh sì, è vero, è vero. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, caro avvocato Latini. Allora, noi ci ritroveremo, però in questo caso andremo a finire a domenica 26, quindi sì, perché io sarò assente sia domenica 12 che il 19, quindi ci ritroveremo domenica 26, se tu ci sarai ovviamente, per commentare ancora una volta insieme alla nostra città e non solo. E intanto ti auguro una buona giornata, come sempre un salutone a tutta la tua famiglia, e mi raccomando, rimettiti bene, no, in forma, visto che è stato un po' febbricitante questi ultimi giorni, no? Bene,
2: ci grazie. Bene, grazie a voi, buona domenica, allora ci risentiremo a fine luglio.
0: Benissimo, benissimo, buona giornata, grazie, grazie. Allora, sì, un ringraziamento anche da parte di Savino. Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Galileo.

0: Summer Funk di Francesco Gabbani su Radio Galileo, e noi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento con la Domenica Galileiana. Grazie a tutti di essere stati con noi. Tra poco Simone Papini, Tempo Zero, e poi alle 14.30 circa Nicolò Savino, che tornerà insieme a voi fino alle 19 per il pomeriggio di Radio Galileo e dopo Radio Show. Grazie da Emanuele Bellicci, un bacione e buon pranzo. Ciao ciao.
1: Applausino, prove. Ve lo ricordate il nostro grande amico Corona? Prove. Qui ragazzi, con questo caldo vi siete un po' spenti con questa storia del Niño, eh? Salutiamo il mese di giugno, ciao giugno, ci sentiamo e ci vediamo l'anno prossimo, e diamo il benvenuto al mese di luglio. Allora, c'è da dire che c'è questa notizia che sta facendo veramente discutere, sta facendo riflettere e mette anche un po' di paura effettivamente. Oddio, per carità, niente di così trascendentale, però sembrerebbe che dal prossimo anno 2027 fino al prossimo 2030 il Niño ce le farà vedere di tutti i colori, purtroppo, perché ormai con il riscaldamento globale, insomma, non saremo messi benissimo. Non che quest'anno 2026 l'estate non sia prevista con dei temporali forti e il nostro clima che praticamente non si capisce più. Scusa, mi chiamate il clima di prima? Me lo chiamate un attimo che non c'è più. Che fine ha fatto il clima di prima, che esisteva bene? Noi adesso siamo diventati tropicali, no? Vabbè. Amici miei, grazie per averci scelto anche in questa settimana rigorosamente in onda in diretta sulla nostra emittente radio televisiva preferita, In Syndication. Voglio salutare tutte le nuove, le vecchie onde, le nuove che sono arrivate. Ciao nuovi ascoltatori, ciao. Questo praticamente è Tempo Zero, Show La Capanna, versione estiva, che non cambia praticamente, sta beata cippa lippa dall'estate all'inverno. Cioè praticamente io cambio semplicemente, metto, cioè Tempo Zero rimane lo stesso e poi in più ci appiccico Summer. Però ci sono tanti DJ set, questo possiamo dirlo, però d'estate si balla, si gioca e si va a mangiare. Quello anche d'inverno però, si va a mangiare anche d'inverno, quello sicuramente sì. Tante music machine, collegamenti con i nostri cretini inutili della Capanna Internazionale che c'hanno da fare con le loro cretinate. Cioè praticamente sto programma è una cretinata.

grande cuore, Manu. Ciao Alfa. Sì, siamo noi, ce la cantiamo, estate 2026, facciamo anche un giro nei pezzi musicali che d'estate ci hanno tenuto compagnia. Questo pezzo musicale tra l'altro ha vinto anche un sacco di premi lo scorso

0: finalmente ce l'ho fatta. Sono riuscito a spodestare il pensatore, il guru. Ci avevamo investito veramente anni. Alla... che basta con queste cose.
1: L'amministratrice, il faro.
0: Sì, il faro. Ok.
1: Fondatrice Alessia. Se qualche volta.
0: Sì, che potete fare?
1: Visto e considerato che.
0: Mamma mia, però fa venire veramente la sonnolenza.
1: Ad avere un contraccolpo psicologico.
0: Ma lei lo fa venire a me il contraccolpo, guardi, non la sopporto.
1: Quello che riguarda il mio declassamento.
0: Lei è stato declassato ed è meglio che sia così.

0: il nostro pensatore, sono riuscito a declassarlo a tediatore, ma lui non ci sta, a livello psicologico non ce la fa e sta iniziando a dare il tedio a tutti. Pensatore, ex pensatore, anzi tedio, beh, per favore, dai, veloce. Quindi fare che?
1: Membro, se sì, qualche volta.
0: Che vuole fare? Noi!
1: Non può essere concesso, ecco, secondo me no, la possibilità,
0: sì, di fare che?
1: Non possa essere concessa la possibilità.
0: E dai, ma vedete che non sa manco parla più, mo.
1: Fare che? Esternare, sì, un po' di miei, che? Stati d'animo, di... avere in qualche modo.
0: Cosa?
1: Accettato.
0: Ma non può essere accettato, lo vede che non si accetta manco lei, che non si sopporta, dai, su! Mi lascio andare avanti con la musica, 20, 20, 20 con la musica, 20, 20, 20 musicali della nostra emittente radio televisiva preferita in tutta l'estate, anche in questa estate 2026. Ve lo posso ricordare che vi aspetto a Fiuggi e non è che vorrei svegliare però la rompina di Fiuggi, no, però vi aspetto a Fiuggi, comunque sia, va bene, il 25 di questo mese di luglio che sta arrivando. E amici radioascoltatori, avremo anche il primo nostro DJs, non so chi sia, chi c'è, chi si collega, chi fa prima. Ma che è il gioco dello strappabandiera? Ma che programma è? Ma io...

Nei programmi normali, non certo questo, ovviamente, ecco, c'è la scaletta. Ma in questo programma non c'è niente, non c'è, a parte non c'è serietà, non c'è assolutamente né filologico né niente. Qui praticamente chi vi arriva prima comanda. Strega comanda color. Etna DJ ha vinto, ha strappato la bandiera lui per primo. E allora dai, Etna, facci ballare per i prossimi minuti insieme a te, la discoteca nazionale di Tempo Zero, Sciocchi la Capanna.

0: mele, eh? Le mele.
1: Ma che vuole? Ma dai, va paolosi di dai. Per favore, mi sta veramente facendo esaurire oggi. Ma stia calmo un attimino, che già abbiamo il pensatore che c'ha problemi. E su, no?
2: La tristezza aleggia nel cuore e nella mente del nostro tediatore, ex pensatore, ex guru. Sta chiedendo il permesso di poter esprimere i suoi punti di vista. Io già ho detto di no. Cioè, per me no. Sono tre anni buttati con questo. Quindi. Ancora questo è. Dai.
3: Stanotte.
2: Che vuole fare stanotte?
3: Sì,
2: in bianco?
3: Insomma.
2: Mi dispiace. Anzi, non me ne frega niente, insomma, sinceramente. Quindi, che tristezza,
3: ho avuto
2: Sì.
3: Degli non, incubi.
2: Ma non ci poteva pensare prima, invece di così, invece di non concludere nulla
3: nel
2: in questi
3: senso
2: anni?
3: Che...
2: No. Nel senso che in tre anni praticamente mi ha fatto buttare del tempo della mia vita pensando che, sperando che lei fosse una persona migliore, che invece non lo è.

Perché la console da Fiuggi non sa niente di musica, la console da Fiuggi non sa niente di radio dopo 42 anni di radio, Simone Papini? E allora Simone Papini, che cosa

0: Boh, io anche quest'altra veramente non ha nomini e non avendo nulla da fare si mette a parlare in mezzo al programma. Che poi dico io, no? Ma fosse in grado lei di fare un programma, eh? Ma no, ma invece no! Sono io che do lezioni alla nostra Consuelo da Fiuggi per fare i programmi e mi si mette a parlare a mezza le canzoni, ma che è? Pazzita, veramente, ma dai, comunque. Allora, carissimo pensatore del mio cuore, lei è stato veramente un tedio, un flop.
1: Sì. Vedevo.
0: Che vedeva?
1: Le luci, che flash, belle. Che mi abbagliavano.
0: Era il faro, glielo dico.
1: Proprio mi. Sì. Ecco, mi che, trovavo
0: nel mezzo di nostra vita, dai, che mi fa calare l'audience.
1: Su. Poi a un certo punto vedevo un faro.
0: Un faro, e il faro arriva e la illumina, anche perché mi sembra abbastanza scarico lei.

0: il nostro ex guru, ex pensatore, ossia il tediatore, ha sognato il faro stanotte. Colei che ci sta illuminando la vita, visto che lui non ce l'ha fatta in questi 3 anni. Veloce, pensato che c'ho voglia ad ascoltarla,
1: una condizione presentabile a questa lezione della maestrina e della maestra all'asilo, quindi
0: non ha fatto una bella figura, diciamo.
1: Quantomeno mi devo sentire leggermente più leggero.
0: Ma sì, va bene, non mi interessa di quello che fa lei.
1: Saluto,
0: quindi, la saluto anch'io.
1: Appuntamento.
0: Mai, spero, mai. Non spero mai più, anzi, spero il più tardi possibile. L'appuntamento invece no, è il nostro. Mamma mia, come parlo anche io? Che si è svegliata la Fiuggi lì? No, spero veramente di no. Perché se si sveglia lei sui miei errori, se io dovessi dire tutti gli errori della Fiuggi, ci farei in mondo un commentario con tutti i suoi errori. Che se non ci fossi io, la Consuelo non sarebbe nessuno. Amici, ce la prendiamo sta pausa, che io sono esaurito, per favore, non ce la sto facendo. Ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa.
2: Summer Music Machine.

0: Dor, dor, dor, no Cardor, quello è un'altra cosa,
1: eh. In questa melodia, chiamatevi tenente.
0: La tristezza aleggia all'interno della capanna internazionale, perché finalmente ce l'ho fatta. Più che della capanna internazionale, la tristezza aleggia in quel dì del nostro ex guru, ex pensatore, ossia il tediatore. La matrona ormai l'ha destabilito, ma anche destabilizzato, in un certo qual modo non è più neanche un amministratore. Matrona, lo lasci stare.
2: Ciao Fabrizio,
0: sì, allora,
2: mamma
0: che c'è?
2: Mia.
0: È vero. Fa un po' la vittima. È vero, ecco.
2: Go,
0: che schifo,
2: porca,
0: mamma mia.
2: Spussola,
0: sì, è vero. Che persona immatura. Sì, è vero.
2: Dai,
0: è vero.
2: Dai, basta. Fabrizio.
0: Sì. Cosa?
2: Non
0: cosa?
2: Rompere.
0: È vero, è vero. Ormai la matrona è anche guru, anche se sta arrivando un altro potenziale guru, però è vero, non faccia la vittima perché fa schifo, veramente.
2: Cerca
0: non mi interessa.
2: Di fare le tue
0: sì.
2: crescette e farlocche.
0: Ma sempre quelle, okay. Fai palestra, corse e farlocche. Vado dalla maestrina,
2: allora,
0: vado all'asilo, che palle.
2: Le quindi, tue quattro minchiate.
0: Ma quando le devi dire? Quando non ci sono io, possibilmente, grazie.

0: finati. Spero che però quando non ci sono io, Matrona, che non lo leggo, ce la faccio più. Guardi, io sono d'accordo. Esaurito.
1: Sì, vabbè. Come fondatrice del gruppo, sì, ti do il
0: che
1: mio.
0: Grida, che grida.
1: Lascia passare.
0: Oh, meno male che anche poi lei con l'italiano, insomma.
1: Non ho capito una cosa.
0: Glielo dica. Spiegare. Cosa? Cosa?
1: Quando ti ho detto quella cosa di cambiare il vestito, ti sei incazzato come una vecchia.
0: Non aveva capito,
1: ora,
0: poverino,
1: capito,
0: dai.
1: Per farmi piacere a me e agli altri.
0: Esatto, per migliorarsi.
1: Sì. E hai detto che vuoi cambiare, cioè che ti vuoi cambiare il vestito.
0: Sì, esatto. Sì.
1: Fatti due conti,
0: Esatto. Vabbè.
1: E cerca di metterti in pace con te stesso.
0: Ormai, secondo me, è un'acqua passata, non ce la fa neanche più. L'importante è che non sia più né guru né pensatore, ma che sia ciò che è, cioè il nulla, il tediatore.

0: Tornato anche Petit questa estate 2026. A me. Vi facciamo ballare e muovere le teste sulla nostra emittente radio televisiva preferita in syndication. Abbiamo spodestato, io ho spodestato il tediatore. Adesso è il momento di salire sul carro del vincitore. Effettivamente, del potenziale vincitore, ovviamente. Il risultato del fatto che il gruppo della matrona internazionale sia andato a quarte 48 fa fiorire nuovi gruppi. Gruppi più o meno utili, più o meno esistenti, proprio come quello del nostro appuntato. Buonanotte a tutti, buongiorno a tutti. Attenzione, perché ho paurissima di questa cosa. Per quale motivo? Perché il tediatore, l'appuntato, ha fatto un gruppo. Pensate un po' voi su WhatsApp. Attenzione. Buongiorno a tutti, buonanotte a tutti, buonanotte a tutti.
1: Allora, questo gruppo come persone che hanno accettato.
0: Beh, ovviamente sì, perché sennò altrimenti il gruppo non lo avrebbe minimamente fatto, ecco, non l'avrebbe potuto attivare. Ok? Sì. Quindi
1: entrare in questo gruppo.
0: Sì. Fare che facciamo?
1: Vi do il benvenuto a tutti.
0: Grazie, con tanto entusiasmo. Anche io vi do il benvenuto a tutti. Buonanotte a tutti, benvenuto a tutti. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Sì. Ciao.
2: È

0: c'è un nuovo gruppo in città, il gruppo del nostro tediatore che con un entusiasmo contagioso ci sta raccontando proprio la nemesi del suo gruppo. Sentiamo,
1: la passione
0: sì.
1: per la musica.
0: Parla della musica, ok, bello.
1: La passione sì. per il...
0: Per il... Parole sue,
1: per
0: su,
1: il,
0: dai.
1: Il ballo.
0: Per il ballo, parla del ballo, quindi può anche ballare all'interno del gruppo, ok?
1: Per la
0: gruppo immaginario. Sì, okay.
1: Per la cucina, il
0: per la
1: gioco,
0: cucina, le passioni in generale, sì. Ma che gruppo è? Mi scusi, ma che poi
1: e
0: alla fine.
1: È un sì. momento di confronto.
0: Confronto, che poi secondo me questo gruppo si spegnerà tra un po', comunque glielo dico. Okay.
1: Che si condivide.
0: Sì, che si condivide, con un entusiasmo, mi raccomando. Sì.
1: Cosa? Da noi c'è un,
0: sì. un ragazzo... mamma mia, però è appuntato, mi sta facendo veramente venire il latte alle ginocchia.
1: Si chiama sì. Simone Papini.
0: Ma come si è? Sì, sono io. Sono seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone e la mia mental artist coach è Consuelo da Fiuggi. Che schifo è sto gruppo. Tra poco ne parliamo meglio, eh.

0: Simone, io non sono né vecchia e né una padella.
1: Allora, abbiamo approdato in questo gruppo completamente entusiastici, tutti, soprattutto il fondatore, una persona assolutamente entusiasta, il nostro tediatore, sì, c'è un componente, il sottoscritto, che si chiama Simone Papini, che è seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone, sì, è proprio così, glielo svelo questo segreto. Sono io, mi sta presentando, perché io comunque sono uno speaker globale seguito da 10 miliardi 626 milioni di persone.
2: Essere, sì. Sembra hai visto fare, sì, speaker.
1: Lo speaker, è vero, io sono uno speaker bravissimo.
2: Sì. È bravo a creare delle scenette.
1: Io non creo delle scenette, guardi, le scene le fate voi, fate delle figurazze, delle scene incredibili.

0: Consigliatore che ha creato un gruppo delle passioni. Questo gruppo secondo me non è destinato ad avere un gran successo, comunque vabbò.
1: Sostiene che io creerei delle scene, ma siete voi che fate delle scene, delle figuracce.
2: Con coloro che gliene danno il consenso.
0: Per fare che? Per fare gli scemi. Ok, allora, sì, va bene, se volete.
2: Ispirano, ma ve ne parlerà meglio lui. Quindi
0: parlerò meglio io di cosa? Di tempo zero.
2: Quindi far crescere ancora di
0: questo
2: più,
0: gruppo, ancora di più, perché insomma le premesse ci sono tutto per fare delle meravigliose cose.
2: Stiamo partendo.
0: Sì, sul primo binario.
2: Io a me piacciono molto.
0: Cosa? A lei piace veramente sprizzare ottimismo e euforia, mi sembra.

0: Ah, che bello, wow!
1: Sono appassionato di musica.
0: Bene, perfetto.
1: Ecco, ognuno può parlare di una passione, di queste passioni.
0: Ok,
1: comunque...
0: quindi parliamo tutto il giorno delle passioni, pensa che passione effettivamente,
1: ecco,
0: che te fanno.
1: Vivere gli anni 80 e 90,
0: sì. Mamma mia, che gioia, che euforia. Bello.
1: Ognuno può che fare io, anche una rubrica.
0: Anche io sono veramente molto entusiasta di far parte di questo gruppo.
1: Non
0: sì, effettivamente.
1: Parlarne.
0: Va bene. Ne parliamo eventualmente, perché già con questo entusiasmo mi viene la sonnolenza. Però eventualmente dopo il prossimo pezzo musicale, vediamo.

non saprei minimamente, non perché gli altri lo sappia, io lo sappia fare, ecco, però non saprei minimamente come disannunciare questo pezzo musicale. Lei, gran voce araba, praticamente unicamente, Mela Sada. The Summer is Magic, anche questo appuntamento settimanale, se Dio vuole, ce lo portiamo a casa. È stata una fatica, io stavo per addormentarmi mentre parlavo con il nostro tediatore, nel frattempo veramente. Quando devo, scusatemi, quando c'è lui, no? Quando c'è il tediatore, eventualmente mi portate un po' di ginseng, ecco. Amici, radioascoltatori, grazie per averci tenuto compagnia. Come di consueto vi dico, l'appuntamento è alla prossima settimana. Se vi va di non pensare a nulla, perché questo programma di tutto si fa meno che pensare. E anche questi, beh, io per primo, quando aprono bocca non sanno minimamente quello che dicono. Niente, c'è proprio delirio completo. E io sono onorato di far parte di questo, di questa gabbia di matti, perché comunque sono i miei amichetti e allora io ci sto veramente bene con queste persone, anche se sono sciocchini, ma io sono sciocchino, voglio stare con gli sciocchini, ecco, ok, perfetto. Amici, grazie veramente di cuore, l'appuntamento è la settimana prossima. Vi ricordo che grazie alla nostra syndication, quindi all'antenna collegata e ai suoi tecnici, l'appuntamento si rinnova come, dove e quando vuoi in versione reloaded, perché al termine di questo appuntamento settimanale, al termine quindi dopo 60 secondi, già c'è il podcast. Ciao ragazzi, buona settimana, rigorosamente in onda in diretta con noi.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
6: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
7: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
8: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
7: Messaggi di saluto da tutto il mondo per il 4 luglio. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle scorse ore anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Il lungo e affollato addio degli iraniani alla guida suprema Ali Khamenei, tra preghiere, bandiere e inno nazionale. Oggi l'ultimo giorno di esposizione della bara nella grande Mosalla, insieme ai feretri dei quattro familiari uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. Domani il feretro, tra stringenti misure di sicurezza, inizierà una lunga processione prima nelle strade di Teheran e poi in luoghi sacri dell'Islam sciita, in Iran ma anche in Iraq, per approdare alla sepoltura giovedì prossimo a Mashhad. Proseguono le indagini della Procura di Roma sul furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico, che allarma anche Palazzo Chigi. Ha una resa criminale altissima, un alto valore, piccoli volumi, facilità di occultamento. È l'analisi di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, che in un'intervista alla stampa non esclude l'interesse di diversi gruppi criminali. L'Italia ha un piano di contrasto alle droghe sintetiche, sottolinea i giornalisti. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ammette anche però l'allarme per l'entrata in circolazione della sostanza.
9: È qualcosa di molto importante, di molto preoccupante, perché si tratta, come molti sanno, insomma, dei principi attivi che si compongono con quantità molto basse, che possono avere un effetto molto devastante per la salute delle persone. L'Italia è uno dei pochi paesi che ha adottato un piano di contrasto alle droghe sintetiche più all'avanguardia al mondo. Al momento il fenomeno non ha la diffusione che ha fatto registrare in altri paesi, però è giusto mantenere sempre alta la guardia.
7: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
10: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
11: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
10: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
11: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
10: A Silverstone, semaforo verde alle 16.
7: Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni ma capace di eliminare al terzo turno lo spagnolo Jodar. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
12: Radio Galileo informa il tuo tempo.
13: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
14: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
12: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it
6: il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

Inizia ora la compilation del weekend con Ben Jeffé dell'ex Britti, Viva la Vasca. Notizia dell'ultima ora, come riporta Sky TG24. Ucciso a coltellate a Palermo, persona barricata in casa. Notizia che riporta Sky proprio in questi minuti. Io sono Nicolo Savino, con voi fino alle 19 circa, con tante belle canzoni, 100 canzoni di artisti italiani in arrivo nel corso di questo lungo viaggio musicale. Continuiamo con Perdono.

coltellato Milano l'aggressore, mi sono divertito, pronto a rifarlo. Sono queste le parole del 22enne gambiano riferite agli agenti di polizia subito dopo l'arresto. Non solo si è divertito, ma sarebbe anche pronto a rifarlo. Sono le prime dichiarazioni rilasciate alle forze dell'ordine del 22enne gambiano, arrestato nella giornata di ieri, sabato 4 luglio, dopo aver accoltellato un 55enne fuori da un bar in zona San Siro a Milano. Mi sono divertito, il giovane fermato dagli avventori del locale prima di darsi alla fuga, dove ora rispondere è di tentato omicidio, ma l'imputazione non sembra preoccuparlo, anzi, mi sono divertito, dice lui. Appena esco lo rifaccio, ha riferito il 22enne una volta preso in custodia dagli agenti della polizia intervenuti sul posto pochi minuti dopo la feroce aggressione a colpi di coltello. Ma ho controllato, ho dato proprio un'occhiata poco fa al filmato in cui la giornalista ha intervistato appunto gli avventori che hanno bloccato questo 22enne gambiano, e loro appunto, queste persone egiziane che hanno bloccato questo gambiano che appunto ha accoltellato questo uomo di 55 anni, hanno detto alla giornalista che la polizia, quando abbiamo chiamato, è arrivata mezz'ora dopo. Quindi vedremo come si evolve la situazione nel corso, usciranno altre notizie nel corso del pomeriggio, ve le dirò, notizie appunto di questi minuti riguardo quello che è successo ieri a Milano. Colpa del sole di J. Jed.

Farnam. Colpa del sole di DJ Jed. Salutiamo anche Marchetto che si è liberato e che ci sta ascoltando. I gnocchi, perché c'è appunto la sagra al a San Liberato, gli gnocchi ci sono di tutti i tipi, quindi ampia scelta, fate voi come quelli che vi ispirano di più, li potete prendere, magari prendete altri, così almeno se siete una comitiva li fate, dividete, così almeno li assaggiate tutti quanti. Bene, allora continuiamo con la musica, tra poco altre notizie dal web, vi porto a Pordenone tra pochissimo perché è rinvenuta una nuova droga sintetica, il primo caso in Italia, tra poco ne parliamo meglio, subito LDA e H7.

Pordenone, rinvenuta una nuova droga sintetica, il primo caso in Italia. La sostanza agisce come stimolante del sistema nervoso centrale con effetti analoghi ad anfetamine ed estasi. Non solo fentanyl, cresce l'allerta sulla droga sintetica. I carabinieri di Pordenone hanno infatti segnalato il primo rinvenimento in Italia di una nuova sostanza psicoattiva denominata 4-BMC, ora inserita nelle tabelle ministeriali e considerata illegale. La scoperta è avvenuta tramite il laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale durante i controlli territoriali. Tra poco andiamo a Palermo e noi continuiamo con tante altre belle canzoni. Ci sono loro, Giuli, insieme a Biagio Antonacci.

Corso Palermo, 53enne ucciso a coltellate in casa per una lite. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza di una fuga di gas all'interno dell'appartamento. Un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo in via Sampolo a Palermo. Da quanto risulta, l'omicidio sarebbe avvenuto dopo una discussione nata per futili motivi. Si tratta di Spadaro Francesco di Palermo. I vigili del fuoco intervenuti al secondo piano del palazzo hanno rilevato la presenza di una fuga di gas. Ci sarebbe anche un uomo barricato in casa, probabilmente una delle persone coinvolte nella lite condominiale. I pompieri stanno facendo evacuare il palazzo in attesa di verificare cosa stia succedendo. Notizia di questi minuti, presenti sul posto anche gli artificieri, le indagini sono condotte dai carabinieri. E continuiamo con il nostro viaggio musicale, dobbiamo ascoltare Le Cattive Abitudini, canzone molto bella, un tormentone in arrivo qui nella compilation. Mace, Salmo e Colapesce per voi.

Altre notizie dal web. Palermo, al circolo dell'Unione di cui è socio il sindaco, le donne non possono votare, come nell'Ottocento, ed è scoppiata la polemica. Le donne possono entrare, partecipare alla vita del circolo e prendere parte delle attività sociali, ma non possono votare né candidarsi agli organi direttivi. Succede al Circolo Unione di Palermo, storico club cittadino fondato nell'Ottocento e frequentato da professionisti, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni, incluso il sindaco Roberto Lagalla. Al sollevare il caso è stato il Fatto Quotidiano, che ha ricostruito come lo statuto distingua tra soci ordinari e frequentatrici. Queste ultime, pur potendo accedere ai locali e alle iniziative del circolo, non hanno diritto di voto e non possono ricoprire carichi sociali. E tra poco andiamo a Cremona e si continua con la musica, i Tormentoni, Serena Brancale.

0: paese.
1: A Cremona gli ritirano la patente per guida in stato di ebbrezza, assolto perché il suo corpo produce alcol. Arriva la sentenza a una vicenda iniziata con un incidente nel marzo del 2022. Esami alla mano, l'uomo è affetto da sindrome della fermentazione intestinale, una rarissima patologia. Nel marzo del 2022 era finito in un fossato con la sua auto mentre tornava dal turno serale dal lavoro. L'uomo di 55 anni, astemio, non aveva toccato una goccia di alcol quella sera, eppure gli esami avevano rilevato un tasso alcolemico superiore ai limiti, un livello di etanolo pari a 1,19, accusato di guida in stato di ebbrezza. Al 55enne fu ritirata la patente a distanza di 4 anni, ora l'automobilista è stato assolto con la formula piena, perché il fatto non sussiste. Stando a quanto riporta il quotidiano La Provincia di Cremona, durante il procedimento si è giunti all'origine della vera causa del risultato dell'alcol test. L'uomo è affetto da sindrome dell'autobrewery o sindrome della fermentazione intestinale, una rarissima patologia che porta alcuni microorganismi presenti nell'intestino a trasformare i carboidrati ingeriti in etanolo. E tra poco altre notizie dal web. Si continua con la musica, arriva Irrecuperabile.

Altre notizie dal web: Caserta, pagano 3 euro per l'ingresso in spiaggia di una bimba di 17 mesi, scoppia la polemica social. Una famiglia denuncia il supplemento per l'accesso della figlia al Lido. La segnalazione è stata rilanciata dal deputato Francesco Emilio Borrelli. Un supplemento di 3 euro per consentire l'ingresso in spiaggia a una bambina di appena 17 mesi a Castel Volturno, in provincia di Caserta. E questo l'episodio che sta alimentando il dibattito sui costi applicati negli stabilimenti balneari del litorale Domizio. A portare il caso dell'attenzione pubblica è stato il deputato Borrelli, che ha condiviso la segnalazione ricevuta da una famiglia insieme alla fotografia dello scontrino fiscale al messaggio inviato tramite Instagram. E tra poco altre notizie dal web in arrivo, e si continua con la musica, con i successi, tipo questa.

Giovanotti ed Alfa insieme, altre notizie dal web. L'allenamento ad alta intensità può aiutare a prevenire 8 malattie croniche, corsa, bicicletta, nuoto, riducono il rischio di demenza, diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari. Un nuovo studio pubblicato sul European Heart Journal ha rilevato che una piccola quantità di attività fisica vigorosa è associata a un minore rischio di sviluppare 8 diverse malattie croniche: demenza, diabete di tipo 2, fegato grasso, malattie respiratorie croniche, malattie renali croniche, malattie infiammatorie immunomediate, eventi cardiovascolari maggiori e infibrillazioni atriale. I partecipanti allo studio sono stati seguiti per circa 9 anni. Il risultato principale è stato che la quota di attività svolta e intensità vigorosa sembrava fare una differenza significativa. Le persone che dedicavano oltre il 4% della propria attività totale a esercizio vigoroso presentavano rischi molto inferiori rispetto a chi non svolgeva mai attività intensa. E continuiamo con Tormento insieme a Arcomi.

0: che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita di nuovo a lasciare il segno.
1: Fredda come l'inferno. All'ospedale Sant'Orsola di Bologna nasce il centro di simulazione dove infermieri e medici si esercitano su robot. Una sala chirurgica vera e propria, solo che il paziente sul lettino che suda, piange e si lamenta è un robot. Succede al centro di simulazione del Sant'Orsola, 1000 metri quadrati con 2 sale operatori e altrettante stanze di defibrilling. Una cabina di regia, uno spogliatoio, un reparto di degenza e una terapia intensiva. Qui i futuri medici si esercitano nelle intubazioni con dei pannelli che segnano il rosso quando si fa male al paziente, ma anche nelle manovre salvavita su adulti e neonati. Il piccolo simulatore di 3-6 mesi con capelli veri e ancora il cordone ombelicale attaccato, notizie appunto che riporta la Repubblica. Tra poco altre notizie dal web in arrivo e noi proseguiamo con Flamenco Paranoia.

0: Notizia dal web, Italian Sounding, cos'è il fenomeno che punta sulla somiglianza con il Made in Italy e quanto ci costa? Secondo un'analisi della Coldiretti, il fenomeno vale 2 miliardi per gli agricoltori e si aggiunge ai 40 miliardi di Italian Sounding Made in USA. Parmesan, San Daniele Am e Gran Parrano, chiunque sia andato negli Stati Uniti avrà notato in particolare sugli scaffali dei supermercati questi nomi su dei prodotti molto simili ai celebri alimenti nostrani, ma che non sono veramente italiani. Il fenomeno dell'Italian Sounding, per il quale alcuni prodotti realizzati all'estero utilizzano nomi, immagini, colori, simboli o riferimenti geografici che evocano l'Italia, pur non avendo alcun legame con il nostro paese. Quindi l'obiettivo è richiamare nell'immaginario dei consumatori la qualità, la tradizione e la reputazione delle Made in Italy, inducendo a credere che il prodotto sia italiano quando non lo è. Il fenomeno riguarda soprattutto il settore agroalimentare. Esempio noto è appunto quello della denominazione parmesan, usata per descrivere un formaggio che in realtà non è il vero parmigiano reggiano. Oppure ancora confezioni decorate con il tricolore, paesaggi italiani o nomi del suono italiano per prodotti fabbricati in altri paesi. E si continua con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Altre notizie dal web. Un'isola incontaminata in Scozia in vendita e costa meno di una casa a Milano. È un lembo di terra di 88 acri nelle remote Summer Isle, dotata di una casetta alimentata a energia solare, scogliere scenografiche e una fauna ricchissima. Rappresenta il rifugio off-grid ideale per chi cerca solitudine. L'isola di Mula Grac, in un lembo di terra di 88 acri nelle remote Summer Isle, è in vendita all'asta con un prezzo guida di 350.000 sterline, circa 450.000 euro, meno del costo medio di una casa in molte zone del Regno Unito e anche dell'Italia. Dotata di una casetta alimentata a energia solare, scogliere scenografiche, una fauna ricchissima, rappresenta appunto il rifugio off-grid ideale per chi cerca solitudine in uno dei paesaggi più spettacolari della Gran Bretagna. È in vendita sul sito Savills. Si trova nell'area del Consiglio della Highland, nella parte nord-occidentale del paese, ed è una vera e propria oasi di pace e di tranquillità, raggiungibile via mare dai porti di Ullapool e Old Dorney. Vanta incredibili calette viste mozzafiato, nonché distese di terreno incontaminate e disabitate. L'unico edificio presente sull'isola, infatti, è una baita con un tetto ricoperto di erica, ma mimetizzandosi con la vegetazione circostante. Al primo impatto sembra essere letteralmente appunto invisibile. Al suo interno ci sono due letti a cassettone, una stufa a legno e una cucina attrezzata con zona pranzo, il tutto arredato con uno stile minimalista. Questa isola incontaminata che si trova appunto in Scozia. E si continua con la musica, con i successi. Arriva La Testa Gira.

Fred De Palma con Anitta e Emiskill. Questa è la compilation Dua Lipa, da regina del pop a icona culturale. Dopo il book club apre una biblioteca dei libri censurati. La Manifesto Library si trova all'interno della libreria Lello a Porto ed raccoglie opere che in diversi paesi, no, in epoche differenti sono state vietate, rimosse dagli scaffali o ostacolate per ragioni politiche, religiose o sociali. Quindi Dua Lipa non è solo una delle regine del pop mondiale, ma tra un tour sold out e una hit da classifica, una matrimonio da favola e prime pagine sulle riviste di gossip, sta costruendo un'identità sempre più lontana dagli stereotipi della celebrity contemporanea, trasformando la passione per la letteratura in un progetto culturale concreto. Dopo aver lanciato il suo service 95 Book Club, la cantante alza ancora l'asticella con la nascita della Manifesto Library, una biblioteca dedicata ai libri censurati in tutto il mondo. L'iniziativa nasce dalla collaborazione con la storica libreria Lello di Porto, considerata una delle più belle al mondo, e rappresenta un'estensione naturale del progetto editoriale Service 95, la piattaforma con cui Dua Lipa da anni promuove letture, approfondimenti e conservazioni con scrittori internazionali. E si continua con la musica, arriva Notte Poetica.

Venezia, 3 giorni di prova nell'hotel 5 stelle costano carissimo, risarcimento da 60.000 euro a una cameriera. Secondo i giudici, l'affiancamento della cameriera era lavoro vero e proprio. Scatta così l'articolo 18, il maxi risarcimento per la giovane. Una settimana di prova al lavoro può costare oltre 60.000 euro. È caduto un hotel 5 stelle del lusso del Lido di Venezia dopo che una giudice della Corte d'Appello di Venezia hanno ritenuto illegittimo il licenziamento di una cameriera stagionale dopo il breve periodo di prova. Il conto da pagare è salatissimo, quasi 55.000 euro di risarcimento e 6.000 di spese legali. Quindi a Venezia 3 giorni di prova nell'hotel 5 stelle costano molto caro. Notizia appunto di TGcom, e si continua con Clara insieme a San Giovanni.

Torna in Italia la tomba di François, uno dei massimi capolavori della pittura etrusca. Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma ha inaugurato la tomba di François, uno dei più grandi capolavori della pittura etrusca e dell'arte antica, che torna in Italia dopo 150 anni a seguito dell'acquisto da parte dello Stato italiano per 15 milioni di euro il mese scorso. Fu scoperta nel 1857 dall'archeologo Alessandro François in una necropoli a Vulci ed era scavata nella roccia tufacea con 37 pannelli dipinti. L'acquisizione ne garantisce l'esposizione permanente al pubblico presso il museo di Villa Giulia. Tra poco parliamo della miglior pizzeria d'Europa e noi proseguiamo con tanti altri successi. Delia e Fiat 131.

La migliore pizza d'Europa ha il cuore napoletano, ma non è in Italia. Dietro al terzo successo consecutivo di Napoli on the road c'è il pizzaiolo campano Michele Pascarella, che ha trasformato un food truck in un punto di riferimento internazionale. La pizza migliore d'Europa non si trova a Napoli, né a Roma o Milano. Per il 2026 bisogna prenotare un volo per Londra, dove Napoli on the road conquista per il terzo anno consecutivo il primo posto della guida 50 Top Pizza Europa, considerata uno dei riferimenti più autorevoli del settore. Il riconoscimento è stato assegnato durante la cerimonia ospitata al Bernabéu Market di Madrid, e arriva in un momento speciale per la pizzeria, che ha appena inaugurato la sua terza sede nel quartiere di Soho, dopo quelle già aperte a Keswick e Richmond. La classifica nasce dal lavoro degli ispettori della guida, che visitano le pizzerie in forma anonima, valutando impasto, qualità delle materie prime, servizio, carta delle bevande, accoglienza e attenzione al cliente. Il risultato è una fotografia della migliore pizza fuori dai confini italiani. Quindi alle spalle della regina londinese si piazza anche Baldoria di Madrid, guidata da Ciro Cristiano, che conferma anche il titolo di migliore pizzeria di Spagna. Il terzo gradino del podio è occupato da Imperfetto, appunto nelle porte di Parigi, progetto firmato da Tonino Cogliano e Simone Lombardi. Notizia appunto che è riuscita in questi giorni. Tra poco un'altra notizia, che parliamo di Google. Si continua con la musica, con i successi, c'è Melodrammatica.

Google, la Corte dell'Unione Europea conferma la maxi multa da 4,1 miliardi per Android. Diventa definitiva la sanzione per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva una maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea, che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo però la sanzione dagli iniziali da 4,34 miliardi a 4,125 miliardi di euro. E tra poco altre notizie dal web. Si continua con la musica, quella di Noemi insieme al producer Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?

abbandonato in strada, un uomo lo salva dalla discarica. Mi piaceva la cornice. L'opera, un Sorolla smarrito da dei privati, ha un valore intorno ai 150.000 euro. Lui, Andrés Hurtado, a 57 anni, si sta godendo gli ultimi scampoli di un fine settimana in famiglia a Siviglia, quando qualcosa di strano richiama la sua attenzione. Abbandonato in strada c'è un quadro, anche se a colpire l'uomo non è tanto l'opera in sé, quanto piuttosto la sua cornice, e quest'ultima a spingerlo a salvare il dipinto, che a un occhio poco esperto potrebbe apparire come la semplice veduta di una spiaggia. Ma appunto questa opera, una Sorolla smarrita, quindi lui l'ha recuperato e vale 150.000 euro. E si continua con la musica, quella di Merck & Cremont.

Sony dice addio ai videogiochi sul disco. Dal 2028 tutti i nuovi titoli PlayStation saranno solo digitali, una scelta che potrebbe essere seguita anche da Nintendo e Microsoft. Sony accelera l'addio ai giochi fisici. Dal 2028 tutti i nuovi titoli per PlayStation saranno pubblicati solo in formato digitale, mentre quelli già usciti continueranno a essere disponibili nei formati attuali. La scelta segue le abitudini dei giocatori. Circa l'80% dei giochi venduti per PlayStation 5 viene già acquistato online. La decisione segna una svolta per l'industria del gaming, ma apre anche un nodo per collezionisti, rivenditori e catene come GameStop. Persino il nuovo Grand Theft Auto sarà distribuito solo in digitale. Anche le eventuali edizioni fisiche conterranno un codice di download, non un vero supporto. E tra poco altre notizie dal web. Si continua con Zero Dramma di Rob con i Finlay.

Marta Scandura in arte Rob, cantante catanese. Lei ha vinto l'ultima edizione di X Factor qui in coppia con i Finlay. Una molecola sperimentale dimostra di essere efficace contro il tumore al rene, impedendo alle cellule malate di continuare a moltiplicarsi. Agire sulla capacità del tumore di adattarsi alla mancanza di ossigeno e bloccarne quindi la crescita. E questa è la strategia dei ricercatori che hanno usato un farmaco sperimentale, si chiama Casdatifan, in pazienti con tumore renale in stadio avanzato. Il farmaco blocca il percorso metabolico che permette alle cellule tumorali del carcinoma renale e cellule chiare di crescere e proliferare in assenza di ossigeno. Nello studio pubblicato su Nature, i ricercatori del Dana-Farber Cancer Institute di Boston hanno dimostrato che la sua assunzione provoca un beneficio clinico evidente. Si allunga il tempo che i pazienti vivono liberi dalla malattia. E tra poco parliamo di un motociclista che si è schiantato contro una pecora. E si continua con la musica, con i successi di Renga e Ferreri.

Motociclista si schianta contro una pecora, il proprietario condannato a pagare 85.000 euro. L'incidente è avvenuto a Cingoli, nelle Marche. Secondo la Corte d'Appello, la responsabilità del proprietario dell'animale è al 60%. Ha colpito una pecora in strada mentre era alla guida della sua moto, ha chiesto quasi 200.000 euro di risarcimento e ora avrebbe vinto la causa. E quanto accaduto a Cingoli, nelle Marche, dove la Corte d'Appello locale ha riconosciuto la responsabilità del proprietario dell'animale al 60% e lo ha condannato a versare al motociclista 84.000 euro. A questa cifra deve essere tolto l'acconto di circa 9.000 euro già versato in un primo momento. L'incidente risale a novembre novembre 2013. E tra poco vi porto in Inghilterra e si continua con il nostro viaggio musicale. C'è Senza Vestiti.

Inghilterra e sanità, il governo premia chi cammina 30 minuti al giorno. Nell'ultimo anno quasi un quarto degli adulti inglesi risulta fisicamente inattivo. In Inghilterra i cittadini che cammineranno almeno 30 minuti al giorno saranno premiati dal servizio sanitario pubblico NHS England. Si tratta del progetto Una Maratona al Mese, che punta a raccogliere 100.000 iscritti tramite un'apposita applicazione sugli smartphone con cui bisogna completare in 30 giorni la distanza della corsa podistica più rinomata, poco più di 42 chilometri. Gli utenti dunque a partire dal prossimo anno potranno registrare le proprie camminate online. Chi completerà la sfida avrà diritto a ricompense fra cui incentivi e sconti. L'iniziativa in Inghilterra è sviluppata in collaborazione con Brendan Foster, campione di mezzo fondo e fondatore della Great North Run, incaricato da NHS England di dar vita a una campagna per far camminare più le persone. Sono conosciuto per la corsa, ma qui l'ambizione è molto più semplice, vogliamo solo che la gente cammini, ha dichiarato Foster. E noi proseguiamo con sabato sera il progetto di Marasatei con Enrico.

A New York un T-Rex all'asta per 30 milioni di dollari, Sotheby's uno dei più grandi completi. Un scheletro di T-Rex lungo quasi 11 metri, soprannominato Goose, sarà messo all'asta da Sotheby's a New York con una stima prevendita tra i 20 e 30 milioni di dollari. Lo scheletro, risalente al Cretaceo superiore circa 67 milioni di anni fa, è stato scoperto nella formazione di Hell Creek nella contea di Harding nel South Dakota. Secondo la casa d'asta, Goose è completo al 61% circa, con 183 elementi ossei fossili e 30 costole addominali. Goose è uno dei T-Rex più grandi e completi mai ritrovati, ha affermato Cassandra Hutton, vicepresidente responsabile globale del Dipartimento di Scienza e Storia Naturale di Sotheby's. Lo scheletro misura circa 11 metri di lunghezza e 3,8 metri di altezza. Il cranio è lungo circa 137 centimetri ed è completo all'82% circa, inclusi tutti e 6 gli elementi mandibolari dotati di denti. E noi proseguiamo con la canzone nuova di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni.

Notizia che riporta TGCom: false comunicazioni, ritorna la truffa sul rinnovo della tessera sanitaria. Il Ministero della Salute, non cliccate sul link. A lanciare l'allarme è lo stesso Dicastero, precisando che si tratta di una campagna di phishing per sottrarre dati personali sensibili. Da diversi giorni circolano false mail e comunicazioni che invitano i cittadini a un presunto rinnovo della tessera sanitaria, utilizzando in modo fraudolento il nome del Ministero della Salute. A lanciare l'allarme sulla nuova truffa è lo stesso Ministero dal proprio sito web, precisando che si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre i dati personali sensibili. Non si tratta delle comunicazioni ufficiali, la campagna è stata individuata dal CERT EGID, il computer di Emergency Response Team dell'Agenzia per l'Italia Digitale. E tra poco altre notizie in arrivo, e si prosegue con un brano che è da Hit Parade. Non mi...

Gianni Morandi con Alessandra Moroso. Parliamo anche di smartphone che si surriscalda, cause comuni, come evitarlo e soluzioni. Notizia che riporta Sky: a molte persone è capitato di prendere in mano il proprio smartphone e accorgersi che questo aveva raggiunto una temperatura più elevata del normale, oppure di notare che il telefono si scalda sempre di più mentre lo si utilizza. Sono diverse le cause che possono portare uno smartphone a surriscaldarsi, che vanno da un utilizzo intensivo del dispositivo fino a possibili problemi di hardware, ed è necessario sempre prestare attenzione a quanto sta succedendo per evitare problemi al telefono e rischi per la propria incolumità. E si continua con un brano che è molto bello, un disco che parte da zero.

Pier Davide Carone con Martina Tilli, canzone molto molto carina. Scoperta la mummia di una nobile donna dell'Ottocento, morta a 26 anni, era sepolta in una chiesa in Irpinia. Lei era una giovane nobile donna del paese, aveva solo 26 anni quando è morta nell'Ottocento. L'hanno ritrovata mummificata durante i lavori di messa in sicurezza nella chiesa dell'Immacolata di Prata, principato ultra piccolo, piccola paese dell'Interland di Avellino. Era stata tumulata nei pressi dell'altare ed è stata rinvenuta in perfetto stato di conservazione. Una scoperta che ha dell'incredibile e che ha subito mobilitato la soprintendenza di Salerno e Avellino. Grazie a una epigrafe presente al lato della sepoltura si è riusciti a risalire all'identità. Lei si chiamava Maria Macrina Grillo, morta il 22 aprile del 1843 all'età di 26 anni. E si continua con la musica, il nuovo di Emma e Fabri Fibra.

L'aeroplano di carta più grande al mondo italiano, record degli studenti dell'Università di Pisa che hanno costruito un velivolo con un'apertura alare di 20 metri. Un gruppo di studenti e studentesse dell'Università di Pisa ha realizzato l'aeroplano di carta più grande al mondo, stabilendo un nuovo record. Il velivolo, che ha un'apertura alare di 20,04 metri e lungo 7 metri e ha volato per 59 metri, è frutto del progetto Icarus, nato tra gli studenti di ingegneria e sviluppato con il sostegno dello youtuber divulgatore scientifico Jackie Dall. L'aeroplano costruito a mano solo con carta e colla ha superato il primato mondiale che deteneva il Braunschweig Institute of Technology del 2013. Il record è stato certificato lo scorso 25 giugno al WWMF, ovvero We Make Future of the Bologna Fiere. E noi proseguiamo con un'altra bella canzone nuova, quella di Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo.

nuovo di Rovazia, Risa e Nino D'Angelo, per la prima volta tutti e tre insieme, la Costiera Amalfitana. Prestiti per le vacanze nel 2026 erogati in finanziamenti per 170 milioni di euro. Parliamo di economia, le vacanze non si toccano e pazienza se per farle, nonostante i rincari, sarà necessario aprire l'ennesimo prestito. Saranno circa 28 milioni gli italiani che si concederanno una vacanza nel corso dell'estate del 2026. Tra questi non mancano le famiglie che, cercando di far pesare il meno possibile il costo del viaggio sul budget familiare, hanno scelto di ricorrere a un finanziamento. Secondo le stime di Facile.it, che ha commissionato uno studio dell'istituto di ricerca AMG, nei primi 5 mesi del 2026 proprio per le vacanze sono stati erogati finanziamenti per un valore totale che arriverebbe a circa 170 milioni di euro. Un importo, si legge nell'analisi realizzata su un campione di oltre 400.000 richieste di prestito personale, in calo rispetto allo scorso anno, quando nello stesso periodo si aggirava sui 200 milioni di euro. E si continua con un altro disco nuovo, America, di Nannini e Marrakesh.

Brothers, la produzione di America di Nannini con Marrakesh. Complimenti a Gian Nannini che ha ripreso questo brano di 40 anni fa in questa nuova versione un po' rock, un po' pop, un po' ritmata con Marrakesh, quindi un bellissimo duetto per la prima volta insieme. Il responsabile research di Hospital di Campobasso sta sperimentando la chirurgia robotica avanzata. I robot chirurgici in sala operatoria anche in Italia. Il responsabile research Hospital di Campobasso sperimenta la chirurgia robotica avanzata. Il centro molisano è infatti tra i pochissimi centri in Italia dotati della piattaforma robotica Da Vinci 5, una tecnologia che amplia in modo significativo la possibilità della chirurgia oncologica, consentendo interventi sempre più precisi, mini invasivi e personalizzati. In questo video che pubblica Sky, un robot chirurgo supporta il lavoro dei medici durante un'operazione. In vendita per 7,7 milioni di euro l'ex tenuta di caccia del re Vittorio Emanuele II. La sua superficie complessiva è di 1915 ettari, fatta di pascoli, prati, boschi e coltivazioni. E noi continuiamo con un altro brano nuovo di Settembre.

Settembre, due settimane, novità, altre notizie dal web, notizia che riporta Leggo, la stavo leggendo proprio in queste ore. Con un test del DNA a 67 anni ho scoperto un fratello in America, ho ricostruito la sua storia prima di dirgli addio. E un mattino di agosto del 2018, quando Angelo Lupa, ingegnere siciliano di 67 anni, riceve sul cellulare una notifica da MyHeritage, una piattaforma che permette di ricostruire la propria genealogia, ha inviato i suoi tamponi mesi prima per curiosità, dato che essere biondo con gli occhi azzurri in Sicilia è una rarità. Leggendo i dati, però, tra le corrispondenze genetiche compare il volto di uno sconosciuto del Connecticut, accanto alla parola fratellastro. Ho subito pensato avessero sbagliato, racconta Angelo, ma la scienza è precisa, è così che dopo oltre 60 anni scopre di avere un fratello in America di cui non aveva mai sospettato l'esistenza. Tra poco parliamo di una società cinese, Ubitech, che appunto ha lanciato questo robot umanoide. Tra poco ne parliamo, subito un'altra canzone nuova di una cantante italo-tedesca.

0: Pete Leben, l'album di Francamente Francesca Siano con Cattedrale. La società cinese Ubitech lancia U1, un robot umanoide può conversare con gli utenti, offrire sostegno emotivo o ricordare l'assunzione di farmaci. La società cinese di robotica Ubitech ha presentato U1, un robot umanoide da compagnia progettato per la produzione su larga scala. Il prezzo parte da 119.800 yuan, circa 15.400 euro, e arriva a 990.000 yuan, circa 127.000 euro per la versione più avanzata. Il dispositivo basato sull'intelligenza artificiale viene proposto come risposta alla solitudine, può conversare con gli utenti, offrire sostegno emotivo, ricordare l'assunzione di farmaci e controllare alcuni aspetti del benessere quotidiano. L'aspetto del robot può essere personalizzato per richiamare una persona cara, una celebrità o un personaggio immaginario. Tra poco altre notizie dal web. Si continua con i dischi nuovi, quelli usciti venerdì in tutte le radio e ovviamente anche su tutte le piattaforme. C'è Cioffi, Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: vivere.
1: Altre notizie dal web: una donna affetta da una grave leucemia è stata salvata con il trapianto di sangue cordonale che era stato donato 16 anni fa all'ospedale San Giovanni Rotondo. Compatibilità genetiche rarissime di circa 1 ogni 100.000, notizia che riporta La Repubblica. E un'altra notizia dal web: il caldo rende più nervosi, più distratti e più smemorati. Uno studio conferma che le ondate di calore fanno diminuire la concentrazione, aumentano la probabilità di compiere errori e ci rendono più vulnerabili emotivamente. Oggi fa troppo caldo per pensare di chi non l'ha detto o sentito dire almeno una volta negli ultimi tordi giorni. Quindi è vero, come riporta appunto La Repubblica, un logo comune da ombrellone, certo, ma la scienza sta accumulando prove sempre più solide sul tema. Quando la colonnina di mercurio supera certe temperature, il cervello entra in modalità di risparmio energetico e a volte si spegne. Secondo una recente ricerca pubblicata su PLOS Climate, le ondate di calore compromettono attenzione, memoria e capacità decisionali, confermando che il cambiamento climatico è anche un problema per il cervello oltre che per il nostro cuore. Tra poco, novità Geolier.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
3: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
4: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
5: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook Proloquio.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.

Novità per Geolier, un'ora. Parliamo anche di libri, un fine settimana da brividi tra storie dall'elevato coefficiente di suspense e viaggi alla scoperta dei dietro le quinte di uno degli scrittori più prolifici e apprezzati di sempre. I migliori libri da leggere della settimana tra Il dolore dell'oca, I segreti di Stephen King, La colpevole e Slenderman. E noi proseguiamo con un altro disco nuovo, quello di La Niña del Sud.

È ritornata la Niña del Sud, il suo vero nome è Carola Moccia, lei è appunto una cantante napoletana. E questo è il suo nuovo bellissimo brano che vuol dire radici, rare che, la Niña, qui nella compilation, e si prosegue con un altro brano nuovo, quello di Coco.

0: Dove sei di Cocco? Novità, siamo arrivati all'appuntamento dove bisogna andare a scoprire e anche ascoltare la posizione numero uno degli album più venduti in Italia. Nella classifica ufficiale della FIMI troverete i restanti 90 album, poi la top 100 delle canzoni più scaricate, anche la top 20 dei vinili. Partiamo dal numero 10 dove c'è Amatore, il di Samurai J, alla 9 Comuni Immortali di Achille Lauro, alla 8 Joliere con Dio lo Sato secondo, alla 7 c'è il cantante portoricano Bad Bunny con The Bitirama Photo, alla 6 c'è Brescia con Mediterraneo dopo il mare, alla 5 Shiva con Vangelo, alla 4 Olly con Tutta vita sempre, alla 3 la più alta nuova entrata perché nella top 10 ci sono 8 album su 10 di artisti italiani, quindi alla 3 si piazzano i Muse con The Wow Signal, alla 2 un altro album, quello di Joliere con Tutto è possibile, e alla numero 1 stabile anche questa settimana il giorno che aspettavo è quello di ieri, perché ieri è Tor Vergata, è Bella davvero, ultimo alla numero 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Spero che oggi che...
1: Ultimo ha trasformato la sua favola in realtà nel concerto di Record a Tor Vergata. Un mare di persone che si perde all'orizzonte. Questa è l'immagine che Ultimo osserva dall'elicottero pochi minuti prima di salire sul palco di Tor Vergata per la favola Per Sempre. Il concerto evento che ha riunito 250.000 spettatori. Quando le luci si spengono sul maxi schermo scorrono in bianco e nero le immagini dei fan riprese in diretta. La scritta "Beati gli ultimi perché saranno i primi" anticipa l'ingresso del cantante sul palco poco prima delle 21.30 sulle note di Pianeti, brano del 2017 che dà il titolo al suo album d'esordio. Gli occhi lucidi, la voce spezzata dell'emozione di fronte a quella distesa umana che canta ogni parola all'unisono, perché appunto dobbiamo dirlo, Tor Vergata è bella davvero.

Biagio Antonacci annuncia il nuovo album Mustang, esce il 25 settembre. Il cantautore milanese annuncia Mustang, il nuovo album di inediti, e tra l'altro parte anche l'Unplugged 2026, il suo tour estivo. Mustang, il nuovo lavoro di inediti di Biagio Antonacci, in uscita il 25 settembre. Nel disco trova spazio anche il singolo You and Me, pubblicato lo scorso aprile, primo passo verso questo nuovo capitolo. L'album esce nella settimana conclusiva del tour estivo, che si chiuderà proprio a fine settembre. Il tour raccoglie e amplia il concept già portato dal vivo da Antonacci nel 2024, quando aveva scelto di esibirsi in luoghi storici e anche architettonicamente rilevanti anziché nei classici palazzetti. La formula della residency con 10 date nella stessa città gli consentirà di cambiare le scalette e proporre ogni sera qualcosa di diverso. Attualmente Antonacci è anche in radio come ospite del brano del produttore Giuli, l'ultima canzone che ha scritto lui stesso, testo e musica. E si continua con Giovanni Caccamo.

Aggiornamenti live sul Gran Premio di Formula 1. Sono 52 giri, ne hanno effettuati 16. Comanda Leclerc, secondo Kimi Antonelli, terzo Hamilton, quarto Russell e quinto Verstappen. Tra poco parliamo anche dei mondiali, in cui ieri sono giocate delle partite, e tra poco ne parliamo. E noi proseguiamo con tanti altri dischi nuovi e altri tormentoni, signorina. Sembra la scena di un...

te. Signorina di Francesco da Vinci, il figlio di Sal. Allora, ieri sono giocate due partite degli ottavi di finale. Il Marocco ha battuto il Canada 3-0 e la Francia ha vinto contro il Paraguay 1-0. Oggi altre partite in programma. Questa sera alle 22 Brasile-Norvegia, poi alle 2 di notte Messico-Inghilterra. Domani sera alle ore 21 Portogallo-Spagna e alle 2 di notte USA contro Belgio. Mentre il 7 luglio Argentina-Egitto alle 18 e sempre lo stesso giorno a chiudere questi ottavi di finale la sfida tra Svizzera e Colombia. E noi proseguiamo con tanti altri dischi nuovi, altri tormentoni, mantra.

Mantra di Nicolò Filippucci oggi alle ore 17, quindi tra meno di mezz'ora seguiremo insieme anche gli europei dell'Under 19, quindi l'Italia giocherà questa terza sfida contro l'Ucraina in trasferta. Chiamiamo così, in trasferta diciamo, e l'altra partita dello stesso girone è Serbia-Croazia. I gironi sono due, quindi Serbia-Croazia e Ucraina-Italia allo stesso orario alle ore 17, perché guardando la classifica nel gruppo B l'Ucraina ha 6 punti, l'Italia ne ha 4, la Croazia ha un punto mentre la Serbia ne ha 0, quindi l'Italia basterebbe un pareggio, così va a 5 punti per arrivare seconda in questo girone B. L'altro girone, il gruppo A, Spagna con 9 punti, 14 fatti, 0 subiti, pensate, poi la Germania ha 6 punti, la Danimarca 3 e ultima il Galles con 0 punti, quindi speriamo bene, appunto, una gioia per l'Under 19 dell'Italia. Tra poco appunto aggiornamenti live, subito una canzone un po' un tormentone, quello di Gaia.

0: favela.
1: Alle 18.40 seguiremo insieme anche Sinner contro il giapponese Mochizuki per questo Wimbledon, per questa sfida a Wimbledon, quindi si parla di tennis nel Regno Unito. Il torneo di Wimbledon oggi alle 18.40, Sinner contro Mochizuki. E si continua con la musica, con i tormentoni, questa canzone che stiamo per ascoltare, uscita qualche settimana fa, ed è un tormentone quello di Annalisa.

0: parlare.
1: Davide Simonetti e Paola Antonacci hanno firmato il brano per Annalisa, canzone estiva, brano che tra l'altro è uscito a marzo. Allora, aggiornamento live sul Gran Premio di Formula 1 a... Allora, a Silverstone sono 23 giri, ne hanno effettuati 23, comanda Leclerc, secondo Antonelli, terzo Hamilton, quarto Russell, quinto Norris. E noi continuiamo con il nostro viaggio musicale ascoltando anche il disco di Madame. Facciamo

0: Amore.
1: Aggiornamento live sul Gran Premio di Silverstone. Siamo in Gran Bretagna. Dopo 30 giri comanda Kimi Antonelli, primo, secondo Leclerc, terzo Verstappen, quarto Russell, quinto Hamilton. Ripeto, primo Antonelli, secondo Leclerc, terzo Verstappen. Dopo 30 giri ne mancano ancora 12, quindi tra poco altri aggiornamenti live. Sono 52 i giri da fare, da compiere per i piloti. E quindi comanda Kimi Antonelli con la Mercedes, tra poco altri aggiornamenti live su questo Gran Premio di Formula 1. E si continua con una aranciata.

0: Tommaso Paradiso qui nella compilation, c'è la pubblicità ma tra poco arriva Saif.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it. Il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
3: La novità dell'estate, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo arriva Le Rocche Sbroccano. Tutte le sere stand gastronomici con le specialità tipiche della Valmerina preparate dalla celebre Taverna delle Rocche. Sabato 11 luglio torna in un evento nuovo La Notte Bianca. Quattro serate all'insegna della musica, del gusto, della tradizione, nel cuore della Valnerina. Le Rocche Sbroccano, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo. Sotto la luna piena, non sei mai stata sincera,
2: non può durare una... Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
7: Radio Galileo. La tua radio.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: cerca.
1: Aggiornamento nave sul Gran Premio di Formula 1. Siamo in Gran Bretagna, 52 sono i giri, ne hanno effettuati 41. Comanda Leclerc, secondo Kimi Antonelli, terzo Hamilton, quarto Verstappen, quinto Russell. Tra poco altri aggiornamenti live sul Gran Premio di Silverstone, e si continua con la musica, quella di Fulminacci.

Fulminacci qui a Radio Galileo. Allora, aggiornamento live anche sugli europei di Under 19 nel gruppo B dell'Italia. L'Italia sta pareggiando 0-0 contro l'Ucraina, siamo al decimo minuto, mentre la Croazia sta vincendo contro la Serbia 0-1. Quindi in Italia 0-0, gli basta un pareggio per appunto arrivare seconda, ma se vince meglio. E si continua con la musica, quella attuale, quella di Achille Lauro.

0: Comuni immortali di Achille Lauro, il suo album, quindi l'album, la canzone che porta il titolo del disco, la title track, e si continua con un cantante romano, lui è Eddie Brock.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

Aggiornamento live sul Gran Premio di Formula 1 a Silverstone. In totale sono 52 giri, ne hanno effettuati 49. Comanda Leclerc, secondo Russell, terzo Hamilton, quarto Norris, quinto Lawson, sesto Hadjar. Tra poco altri aggiornamenti live sul Gran Premio e noi continuiamo con Superman.

0: notizie dal web, come riporta TGCom, allarme estate, case fantasma e host virtuali, così l'AI può trasformare le vacanze estive in un incubo. Una stagione a rischio raggiro dalle prenotazioni in strutture che non esistono ai vinti, video generati con l'intelligenza artificiale. Ecco le trappole più diffuse e come difendersi. Durante le vacanze tendiamo a rilassarci e la nostra attenzione cala. Ogni anno i truffatori online puntano su questo. L'intelligenza artificiale rende i raggiri più difficili da smascherare, tra prenotazioni last minute, reti wifi pubbliche e la corsa ai saldi. Il periodo tra luglio e agosto resta uno dei periodi più a rischio per chi naviga distratto e spesso ci si ritrova ospiti di case fantasma che nella realtà non esistono. Quindi il raggiro più diffuso arriva dal mondo degli affitti brevi. Così la Polizia di Stato, in una campagna condotta insieme a Airbnb, ha rinnovato l'allarme sulla cosiddetta casa fantasma. Annunci con foto rubate da inserzioni reali e prezzi troppo bassi per essere veri. Il finale per chi ci casca è sempre lo stesso: l'alloggio è inesistente. In altri casi il presunto proprietario sparisce subito dopo aver incassato l'acconto. Secondo la polizia postale, i segnali da non ignorare sono ricorrenti: prezzo eccessivamente inconveniente, host che spinge per chiudere in fretta, richieste di pagare fuori dalla piattaforma ufficiale o di spostare anche la conversazione su WhatsApp. I più colpiti da questa truffa dati alla mano sono i giovani tra i 18 e i 24 anni. Allora, aggiornamento live sul Gran Premio di Formula 1 si è concluso proprio in questo istante. A vincere è Leclerc, quindi Leclerc ha vinto il Gran Premio di Silverstone in Gran Bretagna. Antonelli tradito dalle Mercedes, quindi Leclerc primo, Russell secondo, terzo Hamilton, quarto Norris e quinto a e si continua con Mr. Rain.
1: A complicarci la vita.

Lunedì nero per Mr. Rain e domenica nera per Kimi Antonelli, appunto, come ho detto poco fa, a vincere il Gran Premio di Formula 1 a Silverstone dopo 52 giri è Leclerc. E noi continuiamo con il nostro viaggio musicale insieme a Raf.

0: Rove qui a Radio Galileo e noi proseguiamo con altri dischi nuovi. C'è il nuovo tormentone di Sal Da Vinci da ascoltare insieme per i prossimi minuti, una bellissima baciata, si chiama Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: mai. Notizia dell'ultima ora, come riporta Sky TG24, Palermo si è arreso, l'uomo barricato in casa dopo l'omicidio. Michele Zarrillo con il suo nuovo bellissimo brano dal titolo Ti amo. Tra macerie di sogni sconfitti. E c'è la pubblicità, tra poco arriva Amelia Villano.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
4: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47ª edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche rumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook Prologue

Altre notizie dal web: TG.com ha riportato il video del momento dell'agguato, in cui l'ho visto poco fa il video, e si vede appunto questo 22enne gambiano che appunto alle spalle accoltella questo uomo di 55 anni. Quindi Milano, la camminata e la raffica di colpi, le immagini dell'accoltellamento a San Siro, l'aggressione è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza, quelle del bar. Le condizioni del 55enne ferito ricoverato a Niguarda restano critiche. Un uomo di 55 anni è stato accoltellato fuori da un bar in zona San Siro a Milano nella mattinata di sabato 4 luglio. Le condizioni del ferito ricoverato a Niguarda di Milano restano critiche. Stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine, l'aggressore 22enne gambiano, con il capo coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase, lo ha aggredito dalle spalle. Ovviamente i due non si conoscono, con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti alla testa, al collo, al torace, all'addome. Ora deve rispondere di tentato omicidio. E si continua con l'ultimo brano, quello di Elisa, il suo tormentone è Amore è.

0: Elisa con Amore, la sua ultima canzone, il suo ultimo tormentone, e si continua con Mietta.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando

Altre notizie dal web: c'è questo video che lo riportano molte testate online in cui Francesca Vecchioni si è sposata con la compagna Sara. Il papà Roberto Vecchioni e la felicità viene dal casino. Come dice in questo video, tra l'altro sua figlia Francesca Vecchioni ha annunciato l'unione civile con la compagna Sara dopo circa 6 anni di fidanzamento. La cerimonia si è svolta nella casa della famiglia Vecchioni a Desenzano ed è stata officiata da Monica Cirinna. Per me l'amore ha un nome e quel nome è Sara, ha scritto Francesca, ringraziando le figlie, i genitori, le famiglie e chi continua a credere nell'amore. Nel video pubblicato sui social anche il dialogo con papà Roberto Vecchioni. Adesso abbiamo una cosa in comune, che ci siamo sposati tutti e due. E noi proseguiamo con altri brani nuovi. C'è Paola Turci.

di Paola Turci, la sua nuova canzone, e si continua con tante altre belle canzoni. Sono 100 le canzoni presenti in questa playlist. Spazio per la Michelin.

Strega Comanda di Francesca Michelin, il suo ultimo successo dall'album che è uscito qualche settimana fa. Si continua con la musica, con i successi, con i tormentoni. Rolling Stones.

Altre notizie dal web: Monza e Brianza, Seregno, si festeggia un'inascita con un cartello di benvenuto. Il sindaco Rossi dice: siamo abituati a vedere i manifesti che ricordano chi ci lascia. Mi piaceva l'idea che ci fosse anche un segno per accogliere una nuova vita. Il comune di Seregno, in provincia di Monza e Brianza, ha deciso di onorare le nuove nascite affiggendo cartelli di benvenuto in città. L'idea è venuta al sindaco Alberto Rossi dopo che ha ricevuto il video da un amico che gli mostrava l'iniziativa di un piccolo paese in cui c'erano cartelli che davano il benvenuto ai bambini appena nati. Mi ha colpito e ho pensato che sarebbe stato bello replicare questa idea anche a Seregno. Siamo abituati a vedere i manifesti che ricordano chi ci lascia. Sono importanti perché aiutano una comunità a condividere un momento di dolore. Allo stesso modo mi piaceva anche ci fosse anche un segno pubblico per accogliere una nuova vita. Così abbiamo deciso di farlo, spiega il sindaco Rossi di Seregno. E si continua con i tormentoni, ci sono loro. Dall'album 5, Le bambole di Pezza, secondo estratto, si chiama...

Larissa Iapichino toglie il record italiano a Mamma Fiona May, 7,12 nel salto in lungo alla Diamond League di Eugene negli USA. Larissa Iapichino riscrive il record italiano del salto in lungo femminile nella tappa di Diamond League a Eugene. L'azzurra terra a 7,12 al primo salto e migliora di un centimetro il primato di Mamma Fiona May, fermo dal 98. Per Larissa Iapichino il secondo salto in carriera oltre i 7 metri e la miglior prestazione europea stagionale, seconda al mondo nel 2026 dietro al 7,20 di Tara Davis Woodall. Dopo il 7,12 Larissa Iapichino è corsa ad abbracciare il papà allenatore Gianni in tribuna. Poi in Libia ha trovato un corpo in mare, potrebbe essere il surfista italiano disperso da 2 mesi. E si continua con il nuovo dei gemelli diversi.

Desiderio, la produzione, ci sono loro, il Room 9 per i Gemelli Diversi, il loro nuovo singolo, e si continua con l'ultimo brano, il tormentone, quello di

Aggiornamento live sugli europei under 19, Serbia 0, Croazia 1 e Ucraina 1, Italia 0. E noi proseguiamo con il nostro viaggio musicale perché dobbiamo ascoltare tanti altri tormentoni. C'è Brescia.

è nata per futili motivi. L'altro coinquilino al momento dell'aggressione si trovava fuori casa. E noi proseguiamo con tante altre belle canzoni, c'è il Tormentone di Bungaro.

penso che prodotta da Bungaro, no, prodotta da Cesare Chiodo, il disco di Bungaro, Brisa Morena. L'esordio di Bebe Vio nei 100 metri ai campionati italiani assoluti di atletica paralimpica, come riporta il Corriere della Sera. Questa notizia di queste ore, Bebe Vio ha esordito ai campionati assoluti italiani di atletica paralimpica nei 100 metri a Grosseto. La campionessa olimpica di scherma ha dovuto lasciare il suo sport per alcuni problemi fisici, ma non si è fermata. Io senza far niente non so stare, ha detto qualche giorno fa, e come ha raccontato Bebe Vio, è la prima volta che affronta una competizione senza pensare al risultato, ma solo a divertirsi. Quindi Bebe Vio, atletica paralimpica, campionati assoluti italiani, quindi l'esordio di Bebe Vio nei 100 metri ai campionati italiani. Si continua con la musica, quella nuova di Valentina Parisse.

0: Le cose che sai di Valentina Paris. Questo è il suo nuovo bellissimo brano, un disco pop rock, e si continua con un brano di Mario Biondi, anche tra l'altro il suo album è interamente in lingua italiana, quindi questo progetto di Mario Biondi che canta per la prima volta in italiano, cioè l'ha già fatta a Sanremo nel 2017, ma l'ho fatto in questo 2026, perché questo 2026 tra l'altro è il ventennale di This Is What You Are dell'album Handful of Soul. Quindi Mario Biondi ha pubblicato il suo album Prova d'autore, questo è il suo secondo singolo estratto.
1: Se ci sei rispondi, se ci sei rispondi, metti fuori da Dio ogni ben di Dio, strade aperte, grande luccichio, creme magiche da giorno per il viso, sempre aperto, questo è il paradiso.

Nel disco Prova d'autore c'è il primo estratto, Cielo stellato. Noi abbiamo ascoltato la nuova, Ancora Arsia Ancora, brano che è uscito un mese fa. E si continua con una giovanissima cantante italo-bulgara, lei è Elma

Selma, l'abbiamo vista anche a Sanremo Giorni, le nuove proposte con Blind e Sonico nei miei DM, poi l'altro singolo Mille Sguardi ed è la volta di Truman Show, il disco che è uscito in questi giorni per Elma. E si continua con un giovanissimo cantante speaker ternano, Nicolo Angelosanti, in arte Nartico.

produzione c'è il maestro Francesco Morettini. Canzone molto carina, allegra, orecchiabile per Nartico, dal titolo Gianni Morandi. E sì, si chiama proprio così. In arrivo una cantante, una speaker e una presentatrice.

0: vicini vicini, due coni gelati, guardare il tramonto, le barche nel porto, un altro giorno insieme. Sì, ma sempre insieme, io mi taglio le vene. È meglio single, single, single, sempre single, single, sola.
1: Vanessa Gray con Single, la sua nuova canzone. Lei appunto è una cantante, speaker e presentatrice. Lei fa un programma tutte le sere da mezzanotte alle tre su una grande radio, una delle più ascoltate d'Italia, e insieme a lei in questa azienda, in questa radio, c'è anche Amelia Villano, che abbiamo ascoltato prima con il suo ultimo singolo. E si continua con un cantante abruzzese, lui è Luca Dirisio.
2: Ci siamo alzati una mattina insieme senza sapere che era l'ultima, e ti ho abbracciato.

0: Luca Dirizio, il suo nuovo singolo. C'è la pubblicità, torno tra pochissimo, rimanete qua.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Buon vento a chi oggi partirà.
4: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, 20ª sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
5: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
6: La novità dell'estate, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo arriva Le Rocche Sbroccano. Tutte le sere stand gastronomici con le specialità tipiche della Valmerina preparate dalla celebre Taverna delle Rocche. Sabato 11 luglio torna in un evento nuovo La Notte Bianca. 4 serate all'insegna della musica, del gusto, della tradizione, nel cuore della Valnerina. Le Rocche Sbroccano, dal 9 al 12 luglio a Ferentino.

0: Sono finite le partite degli europei under 19, la Serbia ha perso 0-3 contro la Croazia e l'Italia ha perso 1-0 contro l'Ucraina. Quindi cosa succede? Succede che nel gruppo B l'Ucraina passa con 9 punti, la Croazia seconda con 4 punti, 4 fatti, 3 subiti, l'Italia è terza con 2 gol fatti e 1 subito e si trova appunto con 4 punti. Anche se l'Italia ha pareggiato con la Croazia, però la Croazia oggi ha fatto più gol rispetto all'Italia, quindi l'Italia oggi ha perso ma la Croazia appunto ha vinto e è arrivata seconda nel girone B insieme all'Ucraina. Quindi l'altro girone, nel gruppo A, Spagna, Germania e poi terza è arrivata la Danimarca, fuori il Galles, quindi in teoria dovrebbe essere Italia contro Danimarca per questi europei under 19. E si continua con una bella canzone di Pamela Petrarolo.
1: Guardo adesso dal

Pamela Petrarolo con Chiaroscuro, questo è il suo nuovo tormentone per questa calda estate 2026. Ma in arrivo un altro bel tormentone da ascoltare insieme. Beh, lui lo conosciamo molto bene da tantissimi anni. È un cantante, è un presentatore, è uno showman, Paolo Belli, con questo bellissimo tormentone, Profumo d'estate.

Il tormentone di Paolo Belli si chiama Profumo d'estate. Allora, Sinner, l'orario ufficiale di Sinner per il torneo di Wimbledon questa sera alle ore 20, quindi alle ore 20 Sinner giocherà contro il giapponese Mochizuki. Purtroppo non possiamo seguire insieme questo match, questo incontro, e ci ascoltiamo anche Levante in questa domenica pomeriggio.

Notizia dal web: accertamenti in corso, Libia ha trovato un corpo in mare, potrebbe essere il surfista italiano disperso da 2 mesi. L'ipotesi è che possa trattarsi di Bimmo Piepoli, 39enne di Brindisi, di cui non si hanno più notizie da maggio. Potrebbe essere giunta a conclusione la vicenda di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchi e Brindisi, scomparso lo scorso 1 maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesario, nel Salentino, dinanzi alla costa libica di Darian, a est di Bengasi, in Libia. È stato trovato in mare un cadavere di identità sconosciuta insieme ai resti di quella che sembrerebbe essere proprio una tavola da surf. Intanto, dalla Farnesina è giunta una nota attraverso cui è stato affermato che il Consolato Generale d'Italia lavora sul caso. E si continua il nostro viaggio musicale con Elena Delia.

0: ed io che mangio il gelato.
1: Non è mica fantasia di Elena Delia, e si continua il nostro viaggio musicale con Malika Yan.

Malika Yen, questo è il suo nuovo singolo. Ancora qualche minuto insieme, questa è la compilation del weekend e si continua.

0: disco qui nella compilation. Parigi, si torna a nuotare nella Senna, aperte tre aree balneari. A Parigi sono stati riaperti tre punti di balneazione sorvegliati e gratuiti. Nella Senna, le zone di balneazione nei pressi del municipio della Tour Eiffel, nella zona est della capitale francese, rimarranno aperte per tutta l'estate in base alla qualità dell'acqua e alle condizioni meteorologiche. I punti di balneazione sono infatti sottoposti a una stretta sorveglianza da parte dei bagnini e le autorità effettuano controlli quotidiani sulla qualità dell'acqua.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook Proloco

0: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo. Io

io, tu, lei, lui di Michele Bravi a chiudere l'appuntamento del weekend, quello della domenica, la compilation 100 canzoni inserite in questa playlist. Abbiamo chiuso con il suo nuovo singolo per Michele Bravi, canzone scritta insieme a Rondine. E allora io torno sabato pomeriggio con la compilation, quindi vi auguro una buona serata. E io, Nicolò Savino, vi ricordo appunto di ascoltare sempre Radio Galileo, quindi io ovviamente torno come sempre il prossimo weekend. Bye bye.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Radio Galileo, la più migliore che c'è.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nel sentimento che ci unisce intorno alla nostra famiglia. Io credo nelle tradizioni di un popolo che non si arrende, e soffro le preoccupazioni di chi possiede poco o niente.

0: sono qui per dire al mondo addio, Italia, amore mio.
1: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah.

sapere che c'è.

Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah!

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: città.
1: Che non si muore per amore è una gran bella verità. Perciò dolcissimo mio amore, ecco quello, quello che da domani

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione, se non lo lavo resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare, non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore, se no sentirei anche la tua voce.

Dovremmo imparare a vivere, capire come si fa, avere il potere di scegliere con grande tranquillità. Si potrebbe provare, cambiare le abitudini, più tempo in libreria, parlare con i figli e crescerli in allegria.

alla fine coglioni saremmo noi. Per evitare equivoci, questa è la faccia mia. Vivo di cose semplici e combatto l'ipocrisia.

anni ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto telefonarti. Mi rendo conto, puoi credere, che non ha senso, tanto non c'è niente di logico nell'esistenza. E mentre parli, la tua voce mi fa ricordare quando eravamo più giovani.